«Eu non ha oter» da Andri Pir. «Eu non ha oter come ogliada averte in gio ci splaccian vos imbütamainz. Varai all'arma sa vonda per tils naiantar»

0: las novitats der RTR.
1: Ils Stati Uniti volen sbassar ils prezs per diesel cun agit de las reservas de l'Europa. Livells de l'aua extrem bass, mars chaudas, il servetsch de la midada del clima de l'UE presenta cifras per la start de Celiras e l'aura è oz variabel cun uradis locals e fases de soleil. Quai en incins dels temas a l'assis, al microfon Hugo Scher. La guerra in l'Iran e la blockade della via de Hormuz cagionan auts costs de carburant. Per sbassar ils costs d'autzen ils Stati Uniti il squitch sin l'Europa. Ils paiais de l'UE duain dar liber las reserves de diesel per uscir sbassar il prezz della fiera mondiala. Il ministro de Finanzas american Scott Bessent scrive in ex che ils partenaris europeis duain immediat mettere a disposizione fornizion supplementares. Purs, camionists ed interpreses americanes nadastien bec restar per suls cun ina scarsezza da diesel mondiala. La stat passada a cagionà in l'Europa livells de l'aua extrem bass. Vitiers dati ostles in primes cifras concretes del servetsch de la midada del clima de l'UE Copernicus. Quelles mossen che da pi decennis ne bec pli flessegia usce pauca aua or dels flums europeics en las mars. Copernicus a registra las pli basses deflussions medias da pi il cumenzament de las registrazions l'on 1992. Il medem moment eran las mars entorn l'Europa ordvart chaudes. Per lung las rives dall'Atlantic sco er en la mar mediterrana occidentala e centrala aia da temperaturas da record u bunamain da record. En in nov temp de record de 7 ure e 55 minutes è in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quai a comunicare NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauta e 3 astronauti che duain restar radond in mezz ons in la ISS. L'equipe den finosse duain retornar il plibaut l'emna proxima. Roman Huga inoltrà en il Cusel Nazionale in emozion che pretende che in Spo era en l'avenir paiar bigliets en il traffic regional cun Daners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagisce uscies in la strategia da digitalizzazione della branche del traffic public e sin la risposta non liante del Cusel Federal. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che senti le conseguenze che non può più comprare un biglietto dar il manigionz. La malcia piencia in la popolazione sei a gronda. Il più grande producente del raub de sport, Nike, ha annunciato un nuovo programma di sparn. Il prossimo 5 anni vuole il concern sparnare 2,5 miliardi di dollari tranta rauter con riduzire plazze. Già alla fine del 2023 aveva Nike lanciato un programma di sparn con un volume di 2 miliardi di dollari. Il quartal passato è la svelta di Nike si è riducita per 4% in 1,2 miliardi di dollari, comprata con il medem quartal dell'anno passato. Il guadagno è si è riducito per 2%. In una novità del sport, hockey singlaccia in la National League perde Ambri Piotta contro gli STL Tigers con in a cinch. Il è stata la soletta partita ier sera. E Balapé, Champions League delle Donnes, Servette Chenoa perde in il Danemark con in a cinch contro Köge. Per le Genevrines è qua la seconda clara terrada in il secondo gioco della Champions League. E nel terzo gioco della Nations League alla Germania guadagnò per la prima giada con il suo nuovo trainer Jürgen Klopp. A Minca alla Germania guadagnò contro la Serbia con 2-0. E nel secondo gioco della gruppa A2 ha dato un pari di 2-2 tra l'Olanda e la Grecia. Il Portugal ha guadagnò il terzo gioco contro il Danimarca al Portugal guadagnò con 4-2 e nel gioco parallelo alla Wales guadagnò contro la Norvegia con 2-1.
2: La meteo.
1: Ozesi variablement sur traccia nel grigiun del nord, poi anche plover la damaun. Il svendermezzi plovi c'ha e là. En l'engiadina bassa e la Val Müstair dati pli lunghes fases de soleil. La temperatura maximale en la regione de Cuira 23 gradi, en Zuri e Sozelve 22 ed en l'engiadina alta 17 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Plant per il di.
3: Buonura movera bot del 2 d'October le 6 i 5 es la dina schenel microfon az buonuri sperchel stersü va tot bainet. I la buona nova oz i va planin planet verse fin de ifne. Bel eschet cono erotin bundi.

RTR, la bunura del 2 d'October. I Dani Rozza, bunura in cucca del calendar. I lasciati in parobas ti hanno schon amo pisserà per l'inges grasses qua in Svizzera. Oz avant 42 ons, di mena del 1984. Vegn eletta la prima iada in donna antil Consiglio federal. La consigliera nazionale liberal-democrata da Turice, Elisabeth Kopp, succeda al consigliere federal Rudolf Friedrich, isurpiglia al departamento de giustizia e polizia. Allora, era il 2 ottobre, ma del 2001, è capitato che in giugno ne avesse aspettato i cret, ciò che potesse capitare in Svizzera, al grounding della Swiss Air. Tutti gli avioni restano per terra a causa mancanza di liquidità verso 20.000 passeggeri e passeggeri in Svizzera e era l'ester spettano in un ponte svolare in avanti per cui la Swiss Air ne svola più, i biglietti non hanno più in giugno valore. Allora, er oz avant 28 ons del 1998 vien als otter tipic svizzer sul marcià al Smart, la vision de Hayek in auto elektrik dota qualità bum marcià e ecologic con dus sets. Al primo mo in a cooperazione con VW, più tard l'ora con Mercedes-Benz, ed intant es quel rebel, per dire in eada, fin già nu cresciu con ses 28 ans, is adatta er el osa alla massa per poter existere in avant sul mercià. Qua in per anniversaris per ozzel 2 d'October, nos ciut antil passà, iesem bibunder ciccia quel de dots, a tot pront per no. Intanto il dì a muovere i giovani, le 6 e 17. Buon dì!

Clapeles 6:23 giura un dels grands chantadurs e pioniers del rock romansch e mort quist'on de primavera. In quell'on c'el ves cumplisses 75 avel anniversari als 11 de novembre. E precis per quel di, als 11 de novembre, per qua ir planisadi la publicazione de ses ultim album de musica, be per in quart moment es el titel in album c'è centadur tuacin Pascal Gamboni a registrai qua infra be 24 ures a molon passa il stüve de Paulino Cla a Sus. I qua si è stata in esperienza de bellezza al del più bel c'è l'aia insomma d'udin si è vita quinta Pascal Gamboni i de leer ozenti la quotidiana l'album con trai de cenzuns per part popolares e per part de dotters interprets e cenzuns per part veglias ma no registrades ma dure cenzuns per part amo mai d'udides o pubblicades suns in quel album. E es poi appostare a partire dal 30 d'ottobre. In più es planisalura ir al 19 dezember da quist'on al battaisem del nuovo album da Paulino Cla e quai ila Fondazione Nice per scuol, quas dura alci per notare anti in vos calenders. Tot li storia, quoci disnu a questa collaborazione sur Silvana Inge di Nice da Paulino Cla e Pascal Gamboni de l'ir ozza punta anti la quotidiana.

0: Un bel vendedì bun'ura del 2 ottobre, intanto stat les 6:30 i Hugo Scher es planco les novitats.
1: Roman Hug ha inoltre nel Cussel Nazionale un'emozione che pretende che può essere in l'avenir pagar biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il Cusselier Nazionale reagisce uscire sin la strategia di digitalizzazione della branca del traffico pubblico e sin la risposta non lianda del Cussel Federal. Per sbassare il costo del diesel, auzen gli Stati Uniti il squitch in Europa. Il Spajais dell'UE doen dar liber le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doen immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari. E da più decenni ne bitch pli flesse già usche pauca aua ordels flums europeiks en las mars scola stat passada, quai mussen las cifres del servetsch della midara del clima dell'UE Copernicus. El a registra las pli blassas deflusions medias da pil cumenzament alas registrazions l'on 1992.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Cosegliazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decna. Informations sot verbundenbleiben.ch.
0: Hey, appunto, ben possibile, ci vostavo zu Otzkun Eils, tine sando di Usche Blair, l'ultim tempo, ed era tot surpresa, als Gotins. Ci clocken videle fenesta, zu bunura, ozis appunto per più surtrat in grigiun, i po er dar quai la plövige, weil der Postüter per de Wommes di, bin in Gettina Bassi la Valmüsteidla dai più lunges Phases de Sulaico. Topro temperatures maximales de 22 Grad a Quere in Suri Sozelva da 20 Grad in Gettinota fin de 7 Grad. Per ti bain in quest vente di Bunura,

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la Parpet Nadat.
1: RTL. Nu che la musica è da casa.

0: Da Lombris, qua pro RTR, vainci avant le 7.
1: RTR Impuls.
0: Simo Berch, il va a scuola, liceo Mazzua, si parte quiz dis, seis in Pisa Mainz con no.
2: In Pisa Mainz, vielen tres mie ciò, vielen spera vi, e sono usce e schwelze da ciò da vent, scucciel sun comparies. Impossibile dal cifer, griflanta d'inner da ciò il vöit. Il sin Pisa Mainz un ca. Mince seconde compere un af in Pisa Mainz. Mince secunde schmanesche da ciò un. Mince tent, clappi un, ma quel scappa subito ciò. Il sin Pisa Mainz un provocation, scuin nar, provi dal zaffer. El zamperen das multiplicer. In una massa gigantica de plesse, custaps de cifres e de fatte sens d'exclamazion e domandes. Cim superreschen im naianten, schwelte müt. Dann dette meint une lüsch. Un punkt lüscheint, ci stacce il stür, ci il fasch caper, schulz tunst al ceceder. Ei prav de claper quist punktin, Er prüft den Klapier, der er rief. Er rief den Klapier, quist Punkt, quist der Lüsch, Lüsch einte, chepere de desser une Idee. In mir tscho. Une Idee mir, per me e per vus.
1: Impuls.

0: La prima domenica dell'October si incontrano persone da tutte le valade alla festa della raccolta a Valchiava. Quest'on fa RTR parte di quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nus ans legrain de vossa visita alla festa della raccolta in la Val Müstair. Il 4 d'October a Valchiava. De pli informazions chatais vus in rtr.ch.
1: E a propos raccolta, co vai vera manch provo, cum vo cum comprar us els prodots indigens ci da osa bot a punta mincia marcia, plajair vid alla maila indigena o forse istes piant? La banana? Dovendo mandare un mancia e un mancia le risposte. Scoprossam!

0: E per blers un dels più bes mais o scusai.
1: Ossa suna der si qua, la vus funziona er, hai punta per blers un dels più bels mais. L'Oktober con tot ses culurs, l'Oktober er quel mais ci può aver plajair della raccolta. Da per tot dai der c'è a marciazi festes, per dir grazia per to quai ci discresci quist'on.
2: RTL Centa la domanda da Lemna.
1: Ma come c'è quel romance e romance si va per comprare loro als prodotti indigeni? Vai a domandare.
3: A me è difficile importante che i prodotti sono regionali e saisonali, ma nulla di non possibile. C'è una voglia su banana o fraia se loro compriamo mai quelle frutti.
4: Also ich glaube, natürlich ist es allgemein in Europa oder eigentlich in der Schweiz.
5: Ja, so ein Fischleder, die hat Differenz pures und pures an den Privats, die werden durch Produkte regional, gerade per esempio alla Fiera d'Alianna, a Lyon.
6: Es ist wirklich klar, dass die Cuisinare trovare Produkte regional, stagional, da c'è la varte se sono mica tanto in paese del mondo del prezzo.
7: Noi prendiamo la plebe a maile regionale, altri prodotti regionali, da qua, altri sarebbero. E in tonno viene e importato che sto retrescendo vol tutte le banane da qua, mandarine, spedate di abbottermi.
8: Mo regionale, mo. Intra gli altri, mo regionale. Tutto quel che possiamo dire. Noi siamo obbligati a sostenere il nostro prodotto.
9: E produce il svesso, a questo punto, in posizione Alps, con Ciagioli e prodotti da là. E allora è la regione Val, con Ardeufels e Verdura, Ciafenza e... Hey.
10: Grazie a tutti, quando si compra super bene. Gel da d'alba quando veramente ho gusto a casa e gusto in te meglio in sento lo ne ho che come faccio con carezza con te
4: altro è no cucina in guata e allora quel fattore la mia donna allora fa la questo comprerente
5: gente sincera. Eisi per moi omistus important, also si bei il prezzi scola di rivonza, aber la di rivonza ha tutti non in più grande importanza, di oca pesce le fece bronca produzzi regionals, anzi implement esso prezzi. Ma lui sono di bugien pronta da dei pagazzi cioè da pli.
1: E ci influenza c'è allora a noi sulla raccolta di quest'on, vanno due di fin una pruna, ma per esempio c'è influenza c'è a noi sul most, quanto buon c'è la nada vanci sees, quella grigiuna la nada vanci sees del most, da qua discorina l'ora da vola set, qua pro RTR, in 8 minuti le 7.

Al vendedi bunura dels 12 d'October in 5 minuts is les 7. Tempo las prossimas novitans qua pro RTR e tante rotter in buona nova per to ques ci paiono molto tient con raps, uscea sa, entra con cash. Roman Hug ha nempe inoltre anche il Consiglio Nazionale in emozione ci pretende ci si può rinvenire pagare biglietti anche il traffico regionale appunto con cash, con raps da più da qui e le novità con Hugo Scher in 4 minuti.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Las novitats der RTR.
2: Bunamein in Million Personen pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns. Els Stadis Units wollen sbassar els Prezs per Diesel cun agit de les Reserves de l'Europa e l'aura è oz variabla cun uradis locals e fases de soleil, quai ein incins dels temes a la set. Al microfon, Hugo Scher. Sistient fin 900 milli persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns, quae resulta din enquista dall'interpresa de conciliazione Deloitte. L'augment de las premias che sa repeta mincion aia fa venir pli sensitiva de pritsch la populazione, scrive Deloitte. Passa la mese d'arte las persunas domandadas an indicia d'examinar mincion la sicuranza. Ader passa la mese d'arte las persunas participantes all'enquista an indicia da voler midar la Casa de Malsauns se la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radunt in terz. Roman Huga inoltre in il Cusel Nazionale in emozione che pretende che può era in l'avenir paiar biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il Cuseliere Nazionale reagisce uscire sin la strategia di digitalizzazione della branche del traffico pubblico e sin la risposta non lianta del Cusel Federale. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che senti le conseguenze che non può bec pli comprare un biglietto per il manigiunz. La malcia piencia in la popolazione sei a gronda. La guerra in l'Iran e la bloccata della via de Hormuz ciagiunen auts costs de carburant. Per sbassar els costs, dauzen els Stadis Units il squitch sin l'Europa. Els paiais de l'UE duain dar liber les reserves de diesel per uscir sbassar el pritsch de la Fiera Mondiala. Il ministro de Finanzas americano Scott Bessent scrive in ex che els partenaris europeis duain immediat mettere a disposizione fornizion supplementaras. Purs, camionists ed interpreses americanes na dascien bits restar per suls con ina sciarsetze da diesel mondiala. La stat passada a ciascuna in l'Europa livells da laua extrem bass. Vitiers dati ost las primes cifras concretes del servetsch della midara del clima dell'UE Copernicus. Quelles mossen che da pi decennis ne bitch pli flessegia usce pauca aua or dels flums europeics en las mars. Copernicus ha registrato le più basse deflusioni medie dopo il commencement delle registrazioni l'anno 1992. Il medem momento erano le mars intorno all'Europa ordward ciaudes. Per lungo le rive dell'Atlantic sco era in la mar mediterranea occidentale e centrale aia da temperature de record u bunamein de record. En in nov temp de record de 7 ures e 55 minutes è in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quae a comunicia la NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauta e 3 astronauts che duain restar radunt in mezz ons in la ISS. L'equipe den finosse duai ritornare il plibaut l'emna proxima. Dar il sport, hockey singlatsch e la National League perde Ambri Piotta contro les SCL Tigers con in a cinch. Il è sta la suletta partita ier sera. Romagnosi a saietà in gol dar l'avertura de sia sede javla stadion en la NHL. Il defensur Bernays na dentant bec pudi la impedir la terrada de Nashville da in a trais contro Minnesota. Josi a pudi scursenir con ses gol al in a dus. Con la sede javla stadion tar Nashville a Josi realizza il nuovo record del club. E Balapé, Champions League de las Donnes, Servette Schönoa perde en il Danemark un in a cinch contra Köge. En il secondo jeu è quella seconda clara terrada en la Champions League per las Genevrines. En il terzo jeu de la Nations League alla Germania gudegna per la prima giada con ses nov trenader Jürgen Klopp. A Minca alla Germania guadagnà contro la Serbia con 2-0 grazie a gols di Tom Bischoff e Florian Wirtz. E nel secondo giro della gruppa A2 tra l'Olanda e la Grecia è da in pari da 2-2.
3: La meteo.
2: Oce si variablement sur tracci, il sventermez di plovi c'ha e là. En l'Engiadina Bassa e la Val Müstair dati pli lunghes fases de soleil. La temperatura maximale en la region de Cuira 22 grads, en Zure Sozelve 20 grads ed en l'Engiadina Auta 17 grads. De maune si det sulle liv con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatais in rtr.ch.
4: Dalla da mau alla saira.
5: Ladina Schena al microfono a Zabunuri d'intant, a ir il secondo di dal mais ottobre comenzai, a paina c'è un mais e fin, hai no savain vigna far statistica. Coci als expert da loro guardan sul mais passa in grigiun, ma irci influenza c'è loro a noi sulla raccolta, nos tema fin le 7:30. Belle c'è con noi Zabunuri in bundi. Belle ir le liriche analisi.

0: Venerdì buon'ora spero ci arrivava bene in questa seconda di dell'ottobre. Giovedì in buondì, le 7:21. E appunto il tempo d'autunno e il tempo di raccolta vanno a fin già tematizzati quart avanti le 7:08. Il lavoro tutto double a questi è la mosteria a Lyon. Quai daia, una mosteria a Lyon. Attualmente vengono di per di verso 4 tonne maile smecciadora là. Quanta maila c'è la clientela da tutta la valada da Sunvich fino a Trin Port dipende naturalmente er in pace di stato in buon onda raccolta o no. E qui stanno a postare una roba faccia tutto.
1: Non vengono smarvigliati, non vengono sono in strada di due, da pressare a quella maila. Ad il primo bianco maila pincia, a presto di entrare forse il sole, ne si è all'infe biasuc. A si porta bien, si tat qui bien.
0: Buenas noves di mene de Giuseppe Colomberg, che ha 30 anni experiencia de far most. L'on pensionà es quisdis in acción appunto in la mosteria a Lyon e del principio della qualità del most è veramente declarà fiche simple.
1: Minci in che porta si arrova, in che porta biala maila, a se vengin bien most, a se importa halt busci bien, qua gessi uagin prodotte, lo sto e le baibe lo suenter.
0: Fal bu most funziona di mene tenor in simple recept la maschina in la mosteria Lyon quella va a mo fin circa la fin ottobre fin c'è la valura da c'è il sön di invien fin la prossima stagione.

0: Ich Franza Vigna, lehr in Bun per Wok, ist venerdì bun'ura dels 12 d'Oktober, ossa statt les 7:30. Hugo Scher pronto les novitats.
1: Fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns, qua resulta in enquista dell'interpresa de conciliazione Deloitte. Passa la mesa d'arte, las persunas participantes all'enquista miden che la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era qua radunt in terz. Roman Hug ha inoltrà in il Cusel Nazionale in emozione che pretende che ins poere in l'avenir paiar bigliets in il traffic regional con Daners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagisce uscies in la strategia de digitalizzazione della branche del traffic public e in la risposta non liante del Cusel Federal. Per sbassare il costo del diesel, dauzen gli Stati Uniti il squitch in Europa. Il Spaiais dell'UE doin dar liber le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doin immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari.
2: La meteo. Presentata la ProSenec tutte. Conciliazione sostegn in caso di solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Con in cielo surtratti eine in direzione fin defna, il lura poi plövge a plover o dar plövge qua e là o in grigiun. Be in Ingedina Bassi la Valmisteir la daia fases più lunges de solai. Qua topro temperaturas maximales da 22 grads a Queira in Sur e Sotselva da 25 grads in Ingedinota basta oz per 17 grads.
3: Rund per il Dì.
0: Daniel Weger ist weiter pronti fit per nos quiz della bunura che crisis qual musa als ultims dies oz is ne finja in runde 3 dir set buns al gudenia finosa verer scociva in avant jo vain runde 3 in 7 minuts. Bel venerdì.

0: Bäckeri Sis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Region.
2: Buon dì, Daniel Weger.
3: Buon dì, la
2: Qui si tiene scede dot con questi tappeti. Quella va in approccio da... Tu non impari da lunge da Venza, Daniel, in Joel?
3: Sono da d'ora.
2: Ah, da d'ora. Ma noi fingiamo ogni ert.
3: No, questo sono io.
2: Da per questo irvi flacrea domanda Georgina cosa qua con questo ierta punta idea dire rumis su c'è precis
3: no in ha tre ore le buone e qua ci resti una volta le buone che tre ore l'ultima ama l'intera e loro tre ore mol resti la melona
2: appunto in una melona c'è sort esco allora.
3: Qua è il melone orange, non quella di Daudi, per sé di Cella. Il nome non sai di dire se ordinora.
2: Oh, la promelone, se sono restati da quella da Daua, e loro da otto celles. Natalia?
4: Also, qua da io questa honigmelone, ci descrisce orange. E loro da qua creenci X, c'è qua X, c'è con netzmelone da qua, c'è quella di erorange, e quella di invirn da qua, c'è, ma mi pais. Ci sarà forse quella, no. The Mail.
3: Quella The Mail, ben preciso.
2: Ok, e quella è buona?
3: Buona è se si girà, da due spicci, con tutte le settine ci dire. Non è cresciuta, andrete, due sono potuto raccoltare. È un costato tip top.
2: Ok, ma c'è cioè, allora, cura se spiglia allora quella là, dai lo centrico, cura se spoitore là?
3: Cucci mude un color. Cucci la pleccia mude un color sul spogliatore.
2: Qua vuol dire? Da color co a co?
3: Verda su un brun yelk.
2: Hai, interessante.
4: Vai in prezzo qualcosa.
2: Hai.
4: Melone a cuire, non vai se ne penso ci vengono insomma. Ma...
2: Hai, va bene. Forse fa questo non ci vai nere.
3: Provaina.
2: Verer, ok, buon. Noi vanno al Kikri 6, runda 3, 8 buon'ora. A finosa 17 e 10 corrette, il primo di 7 in quel caso, ossia dovresti 8. Natalia è qua pronta. Io ho proprio quel culo di coccia.
4: Fletter coccia è pronta.
2: Se Daniel...
3: Magister.
2: Ah, sono
4: in pa. Mi ci tende a fare un po' da magister. Senza scolazione di pedagogia.
2: Gli stessi toni, come c'è tutto il slave, so se vuole. Ton in ton.
4: Prossima volta pigli come il pomalef per fare con arbitra.
2: Ma allora, come sai? Pronto, se Daniel?
3: Ah,

0: In Valais daja als Publers Girons Barbets Juvens de tot la Svizzera.
1: Na.
0: Just als prüms Jeux Olympics d'invern annulö in Svizzera.
1: Hai.
0: Fos? Al terz Rinch Olympic is de color neira.
1: Hai.
0: Just la Feste de Racolt in Valmüsteir acquist onlö a Müsteir.
1: Na.
0: Just in Svizzera vaglia devende davanti saisons la premia de chascha de malats compleina per Creschütz. Giusto? Dopo 30 anni dai la giuranza obbligatoria da malati in Svizzera.
1: No.
0: Os? Il più piccolo numero primario è il DUS. Giusto? Il centaduro americano Sting complisce oggi 75 anniversari. Os? Consigliere governativo spogna rieletti in grigione maximale DUS iades.
1: No.
0: Os? Peter Payer è per il momento in sua seconda periodo d'ufficio con consigliere governativo grigione.
1: No.
0: Giusto? Vedrez con una lunghezza da passa 2 km dai sot 100 in Svizzera.
1: Questo non è un clip del tutto.
0: Fine moneta. Vedrez con una lunghezza da passa 2 km dai sot 100 in Svizzera.
1: Hai.
2: Na, is sun pel moment al mein Enche war vers 130.
0: Grand Thema nun als ultims dit so er.
2: Ma forse ci so in imperanz fürs colore steht in a korrekte ci vo in avendo sche.
0: Ündes wenn a fat Natalia.
2: Hai.
1: No danger.
2: Na, per runde un weis a bestia, se is korrektes wenn se gie per runde 3 nu basta que. Una trappola era proprio una noce che ci fatta di una high col centadur americam sting. Accomplisce forse chance di 75, ma non è appunto americam, ma vine della Grande Britannia.
0: Englishman in New York. Oh, Sting.
2: Ma lo va quello riuscisce.
0: Una delle proprie congiantes, the Englishman in New York. Hi. Hai, ma qua è il io, non è il Sir Daniel. Il Sasco ci va, dir set buns, e l'esdir, l'azzo scompri in per melone. No, o se ne più, io non ne più comprare melone. No, o se ne comprare maila, maila indigena. Bun, non è un piacere di avere questa ronda, e oz, non sto in giro, dir c'è Sir Daniel, o?
1: Qua è il sì,
0: in belli inerti, c'è vise. Tutto il buon,
1: grazie.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la Regione. Je veux plus chercher.

In bellissimo venerdì, buon'ora, cinci avant les otti. Cicci vaiant in viadi, ma forse ossa vers la fin dell'on fin già dovrò su tutto il contingent, che voglio essere, no giudain. I fain les prossimas minutes in viadi in papu lung, che hanno il desert da l'Atacama, qua esi l'America del Sud, a so proprio dell'unge de vent, e perciò vanno giusto a cletora ossa buon'ora quella destinazione. Per quel c'è là, si può per il momento osservare alc del tutto fatto speciale, un fenomeno per dire uscire. In del più lös süds del mond crescen per il momento blades e pustut bellissimes flores. Appunto, non so, ed è in desert. Qua è un del più süds lös del mond. E per declarare forse un po' più bene con speciale, c'è qua è, in quel desert, ne dai onze la lunga in giugno, proprio in giugno, nix, nada, pleuve. Il terrain somiglia là in certs lus da fatta a quel del Mars. E c'è i podar, qua insomma ci può capitare, usce alce ad affar col fenomeno climatico, il Niño. El ci pisere in otters lus per bode, si strasores più grandes, figi grandes, lascia crescere anche in quel desert, il Cile. Flors da bellezza. E qua in cifres eramo, anzi ci fa proprio impressione, in cifres sono qua vers 200 differenti sorts di flors e di plante e qua sono una surfaccia da 17.000 km quadrati. Su al tempo, fat il click, googlai, cerciai, vaglia proprio la plaina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bunamein 1 million persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns. Els Stadis Units volen sbassar els prezs per diesel cun agit de las reservas de l'Europa e l'aura è oz variabla cun uradis locals e fases de soleil. Quai en incins dels temas de las oc, al microfon Hugo Scher. Sistchentmilli fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns, qua resulta din enquista dall'interpresa de conciliazione Deloitte. L'augment de las premias che se repeta minchon aia fatg venir pli sensitiva de prec la populazione, scrive Deloitte. Passa la mese d'arte, las persunas domandadas han indiciade examinar minchon la sicuranza. Ader passa la mese d'arte, las persunas participantes all'enquista han indiciade da volar midar la Casa de Malsauns se la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radunt in terz. Roman Huga inoltre in el Cusel Nazionale in emozione che pretende che ins po era en l'avenir pagar bigliets nel traffic regional cum de Ners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagesce uscia sin la strategia da digitalizzazione della branche del traffic public e sin la risposta non liante del Cusel Federal. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che sentia las consequences che ins na po becpli comprare in bigliet dar il manigiunz. La malcia piencia en la popolazione saia gronda. La guerra en l'Iran e la bloccata della via de Hormuz c'aggiunen auts costs de carburant. Per sbassar els costs, dauzen els Stadis Units il squitch in l'Europa. Ils paiais de l'UE doen dar liber las reserves de diesel per uscire sbassar el prezz della fiera mondiala. Il ministro de Finanzas american Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doen immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari. Purs, camionisti ed imprese americane ne dascien bec restar per suls con in scherzezza da diesel mondiale. La stat passada a ciagionà in l'Europa livells da laue extrem bass. Vitiers dati uslas in primes cifras concretes del servetsch della midada del clima dell'UE Copernicus. Quelles mossen che da pide zenis ne bitch pli flessegia usche pauca aua ordels flums europeics en las mars. Copernicus a registralas pli basses devlusions medias da pi il cumenzament delas registrazions l'on 1992. Il medem moment eran las mars entorn l'Europa ordward chaudes, per lung las rives dall'Atlantic sco era en la mar mediterrana, occidentala e centrala, aia da temperaturas de record u bunamein de record. En in nov tem de record de 7:55 in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quaia comunicale NASA. La capsula dall'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord eran in astronauta e 3 astronauts che duen restar radon in mezzo in la ISS. L'equipe den finosse duen ritornare il plibaut l'emna proxima. E tar il sport, hockey sin glatsch, en la National League perde Ambri Piotta contro les SCL Tigers con 1-5, il è stata la soletta partita ir saira. Romagnosi a saietà in gol tar la vertura da sia sedejavla stagione en la NHL. Il defensor Bernays na dentant vich pudi impedir la terrada da Nashville da 1-3 contro Minnesota. Josi a pudi scursenir con ses gol al 1-2. Con la sedejavla stadion ter Nashville ha Josi realizza un nuovo record del club. E Balapé, Champions League delle Donnes, Servet Chenois perde en il Danemark con 1-5 contro Köge. En il secondo gioco è quella seconda clara terrada in la Champions League per le Genevrines. En il terzo gioco della Nations League alla Germania guadagna per la prima giada con ses nuovo trainer Jürgen Klopp. A Minka alla Germania guadagna contro la Serbia con 2-0 grazie a gols da Tom Bischoff e Florian Wirtz. En il secondo gioco della gruppa A2 tra l'Olanda e la Grecia ai da in pari da 2-2.
2: La meteo.
1: Oce es invariablement surtratschil sventer mit di plovi, cia e la. En l'Engiadina Bassa e la Val Müstair dati pli lungas fases de sulegl. La temperatura maximala en la Regiun de Cuira 22 grads, en Suri e Sozelva 20 grads ed en l'Engiadina Auta 17 grads. Da maun es i det sulegliv con nivels de cumulus e la Domenica dati per part sulegl.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Pront per il dì.
3: Pronta è la dina scena, io mi avanti le ottime sette leine e rotte in giovius di musica, in da vos, giovius di musica, che non ramassain ad una del c'è. E al bel vi da quella rubrica Plagia a mai, ci si può far plagiais ad una persona ci si afficient. In una piccina declarazione d'amour in romance, dai a 8 4 9 20 passà le 8. Bella c'è con noi.

0: Musica svizzera qua pro RTR per dudes passa las ot Adrian Stern vene giuste dudi. E a propo a musica svizzera i da noves or del mond romansch, più precis. Bibi va plan vegn ots con una nova EP e con quella fa la musicista viadi sulla luna. Quai che ne scheine fin già da della questa primavera es comparuda sia novella Luna Nectar 37 e la nuova musica ci compara ots sbasa ers in quella storia. Era in tournée de concerti planisà e per quai va la cantadura in giardinaise noves vies.
1: A mai ha interessato fin già pro la popcorn opera de

0: surpassar confins, da silentar las structuras usitadas, sco la structura del concert e, semplicemente, provar de sostenere il pubblico, de sentir e de rivire il cor per novs monts e de uscire in ricirse es agen mont.
1: Tun interessanti, da più del nov proget, ma era una delle canzons noves. Vena pront, da vola sottimets. Teddy Swims, Ir Nova. Buon dia.

0: chanzun preferida.
1: Io sono Albert Caviezel de Vrin, mein Stizun del Volk in de Vrin de Pi Varga Vignons. Mia canzun preferida è Toll and Toll da Eleni. Quella compagna nus de Pi che nus conoscin in lauter. Ados ci vejasse a budien quella canzun. Ad imbigie, vus un tos insieme.

0: RTR, quai è il sempervert del dì.
1: Ed in speciale Happy Birthday può schon dir va Ozza Sting, il cantautore britannico ci complisce Ozza 75 anniversari. Gordon Matthew Thomas Sumner vessel in si nom. Hi, Sting simplemente in surnom, che vanno schon pensare, e è di proprio sincero, in sé fin già lunch, vera jant la musica di Sting, o er più bot la musica con sia band The Police, ma proprio a mo mai ide in cerca per c'è la loro cifra quel surnom, fin oz, oz a buon'ora. Is qua ci pare, la storia di questo surnom Sting sia c'è dal 1170, aveva in pullover, c'è aveva ficiant in stribla, nair jelk, colleghi della band pensavano dovevano da pensare loro appunto vide di Naviol e in Naviol ha una guai cioè una stachel e per cui a Sting pare ci fa appunto questo surnom e Sting è il plez in gleis appunto per la guaio di stachel in tudaist voilà questo vorrà mangiare fin già total secret di Sting e qui è lo Englishman in New York. Grandios. In 30 minuti les Adimetza.

0: Sting 4 RTR Sting ci complisce oggi la 75 anniversario moniade in Happy Birthday in tanta statles ottimezza e Hugo Scher sace ci dà di nuovo su buon'ora.
1: Fin 900.000 persone potessero quest'anno midare la Cassa de Malsauns, che risulta in inquisto dell'interpresa di conciliazione di Leut. Passa la mese d'arte, le persone partecipanti all'inquisto midano se la premia s'augmenta a mais per 20 francs, avanti in onere che radunda in terz. Roman Hug ha inoltre nel Consiglio nazionale un'emozione che pretende che in spoere nell'avenir pagare biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il consigliere nazionale reagisce uscire sin la strategia da digitalizzazione della branca del traffico pubblico e sin la risposta non liante del Consiglio federale. Per sbassare le costi del diesel, dauzza negli Stati Uniti il squitch in Europa. Il paese dell'UE doveva dar libero le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che i partenari europei doveva immediatamente mettere a disposizione fornizioni supplementari.
2: La meteo. Presentata la ProSenec Tutte. Conciliazione e sostegno in casa della solitaria data e la via decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: È ben possibile che stai forza a planizzare un po' di tempo per cercare, anche oggi buon'ora cercare al parisolo o la pelerina ed è un po' più surtratto oggi in grigione e può appunto dare un po' più già qua e là beh, in Engedina Bassi la Valmustair la dai a più lunghe fasi di solai oggi quattro pro temperature maximali da 22 gradi a cuore in sur e sottselva dai oggi fin 20 gradi e per l'Engedina notte bastano oggi o divenia oggi fin 17 gradi.
3: Dalla Damaun alla Saira.
0: Il Cecchio non vanno pronti, avanti ci batte la nuova musica. Musica romancia vende Bibi Vaplan. Tetlaine punta amo avanti la snuff. Buongiorno.

0: In bel venderdì bunura.
1: RTR Nova musica rumantscha.
0: In 18 minuti è il nuovo in buon tempo per appunto impa nuova musica romancia. Oggi veniamo la nuova EP di Bibi Vaplan e con quella fa la musicista in Giardinese Viadi sulla Luna. Ma nel fin di questa primavera è scomparuta sia novella Luna Nectar 37 alla nom. Ci quinta da Maria Rosa ci arriva sulla Luna e va in tante rotte confrontata con un enorme sul Dum. La EP ci compara oggi a sbaglio era appunto preciso in quella storia e il motivo di questa combinazione di cudes e canzoni tenor l'artista fece simple.
2: Per me era sicuramente interessante da dirvi del tema da differenti parti. Una è l'istoria, scrivere l'istoria, quella era per me una grande sfida e c'è la parte naturalmente sfondare emozionale anche in quel mondo, cioè mettere avanti e sono là sulla luna e vedo tutta la bellezza dell'universo. Sono scelta lungo da venire dalla terra e di stessa uscire ferma cogliata con tutti i temi dell'umanità.
0: Cinque canzoni sono sulla nuova EP, oggi vengono però pubblicate B3 da quelle cinque. Con questa pubblicazione in tappe, si potesse dire che la musicista fece una sorta di esperimento.
2: Il consumo di musica ha gli ultimi 10 anni completamente mudato con tutti gli streams, con YouTube, con social media. E è prossimo ad accettare molto adattare un po' al consumo e fare un album, fare una canzone, produrre. Qua costa un sé enorme blare, che quella gli altri non sa. E provo un po' ora, c'è ci funziona, c'è una forza funziona, qua forza non è una stupida nuova roba.
0: E altri potranno crescere a dire qua al radio funziona tutto a mo alla veglia. E per questo è anche una di quelle nuove per la prima giada qua pro RTR Bibi Vaplan con Duccia Sön.

0: Nov de spe otqua pro RTR. Bibi Vaplan, duce sön al titel din success in connex con sia nova EP. A Bibi Vaplan però fin già po du festival avant al comenzamain de sia tour de release ci comenza domani in ingedina duce sön. Ci nova nostra giusto do di es nempi nu clitoris co MX3 spal mais oktober.
1: Curcia na tu di c'è qua capita ed ero scebe ade perché c'è i risotti in usce greve da raggiungere il pubblico da cifra attenzione perché ci des usce enorme blair con questo monte digitale questo è un fitch grande regalo e speresh che qua ven e radar in parison
0: ai queste duce sön des appunto grazie all'azione MX3 tots per un cifra in attenzione e sur il confine grigione ora qua appunto con esser sper RTR er par del program da radio SRF3 rete 3 e couleur 3 not nennels pols in ci vi sein blers success a bibi va plan.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per l'inscunter suprem dell'intelligenza artificiale il 2027 a Ginevra vien speciata pli ambizions del Cussell federal e Victoria Golubic è per la prima giada in la terza ronda del turnier de tennis a Peking. Quei indust als temas alla snow fa il microfono Hugo Scher. Cusseglieres nazionales e cusseglieres nazionals de totes fracțiuns pretenden del Cussell federal de s'engajar pli fitx e cun de pli deners per l'inscunter suprem d'intelligenza artificiala l'on proxim a Ginevra. La regenza svizzera doa combatter activamein per standards minimals internazionals per ils rischts extrems de models da IA, scriven els in una mozion. Uscia posse la Svizzera surpigliare una rolla importante in un momento critico. L'inscunter suprem da IA sei una chance storica che meritia da pli ambizione, ai nom. Il pli gran producente raube de sport, Nike, ha annunciato un nuovo programma de Spagn. Ils proximis 5 ons vuole il concern spagnar 2,5 miliardi di dollari. Tenor il chef Elliot Hill tuccien tar las mesires da reducir plazzas. Già alla fine del 2023 aveva Nike lanciato un programma di Sparn con un volume di 2 miliardi di dollari. Il quartal passato ha Nike nuda in una svelta di 11,2 miliardi di dollari, 4% più pauc comprella con il medem quartal dell'on passato. Tennis? Victoria Golubic sta per la prima giada in la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicaisa ha battuto l'americana Peyton Stearns in 3 sets con 6-4, 3-6 e 6-3. Per Golubic è questa la prima vittoria in 2 duels contro Stearns. In la prossima ronda affronta la svizzera sin la ceca Linda Noskova.
0: La meteo.
1: Ozesi variabla ma in surtracci, il sventermetti plovi c'ha e là. In l'Engiadina bassa e la Valmisteir dati pli lunghe fasi da soleil. La temperatura maximale in la regione de Cuira 22 gradi, in Zuri Sozelva 20 gradi ed in l'Engiadina auta 17 gradi. Da maun esi dezzule liv con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: In Belvende di Bunura, Spranza giusto con in Stortin, in un man, al buon cappuccino in ciel, giuvisi una buona posa, benge fede da esco musica per vostra posa, e sono la rinascena. Buon dì.

In alles veramein insomma ne far stress. Ma mo precis 2 minuts e 45 secundes vaivet per dar il cucan din vos calendar e ciccia vo podeset far oz la surpresa con nostra tata. Be bonder! Ci da vos Charles ci fa oz feste d'anniversari. In 3 minuts rivine les linges. Na, 2 sì, 42.

0: Vendedi bunur als 2 d'October i sper il chantador Sting ci complisce ozza 75 l'anniversari i ce no venir fin già gratulà ozza bunura vana nota amo precis 4 otter noms grond i gross i concocen in nos calender. Scoprim van auguris a Sandra Tuor e la sta dao Sangalla complisce 48 anzi della gratulaina e non gratulaina era d'arno camminata e complisce 50 happy birthday pel rudont feste vigna oz fat vrin appunto in stüve de d'arno camminata l'ora Angelina Foppa o Angelica meldet dit, c'è la stüse don Angelica Foppa caduf e la sta a Schluain e surionde de Ruere si e complisce 70 anniversari. 5 anni più vecchi è il Meinrad Livers, de Trun, complice 75 in grand happy birthday e redel. Ci vediamo in bel di de feste con blera torta, blera visites e un hotel regalino.
1: La Cupina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Il regal fine irnosco mince di la copina la tazza de RTR ci vesient de regalar quella oz potete telefonar le slinges quelle son osa avertes 0-20-25-30 la tazza de RTR pronta per farvi adi 0-20-25-30.

0: Da l'Engiadin als Rebels, veglia speranzas.
1: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadin a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: E la più svelta oggi con telefonare è stata la Ottilia Kohlenberg da Cuera. Buongiorno, don Ottilia.
2: Buongiorno.
0: In giovane al saluto, al auguri.
2: Io le saluto la mia nazza e le gratulare della e le viso il tuo bien per se si sono tavola onde una scienza. Con car saluto ed in BG. Ottilia ed Ignaz Cuera.
0: Das ist eine mal forza svelte dir coche la nom la netza Cicel Zaguri.
2: Claudia de Marmels.
0: La Claudia de Marmels, das salof. Komm dich als an Tavel.
2: Ja. Yeah.
0: Schon einmal spezial. In
2: alla
0: Sesantavel.
2: Alla Sora aus Kuronta Saison.
0: Ah schon, lura fa una festa dubla.
2: Ella va in domis tuas til madem di.
0: Hai. Giusto un mognato speciale, oh? Feste dubbla a Salofoz. Stanno tutte due o a Salof?
2: Ella sta a Salof.
0: Ma tutte due? E la sora er?
2: No, l'altra sta a Stirva.
0: A Stirva, hai, quando ne siete uscite all'inizio di vento.
2: Ah, perché siete sei a Turic, aine.
0: Ah, hai.
2: Perché siete sei a Durdorf.
0: Io se sono...
2: Ah, per ella si era ambiassi, si dormir, da mattaccias.
0: Flott. Io sono Anna Fatmüdada e stanca sui tutti i due.
2: Sì. Yeah.
0: Gratulaini a noi tutti i due, ma per stuttura alla Claudia de Marmels ci complisce oggi il 60 di oggi dell'RTR in bel di festa. E grazie per il telefono, don Ottilia.
2: Grazie a voi, a DPG.
0: Arrivederci.
2: Bye bye, Nadia, ciao.

0: Dai insomma Florian Asch, Natalia.
1: E crancas schon.
0: Falamo musica. Questo qua è sempre fin già una di quelle super più veglie.
1: Ma 1996. E crancas ins namme me lunch, forse un mezz'anno uscivavano sino a nuova musica da del. E crancas c'è l'esempio. Mi c'è tenendo anche il studio. Natternus, ma vi registro in musica.
0: Florian Asch, qua pro RTR in Klassiker. In una buona punta, non riesco a in Klassiker. Hai, allora, aspetta, schon eravamo in Klassiker. E qua in Klassiker 1, se si potesse dire.
1: Hai, proprio. Also, la tensione è per me, al mein già fitch outa. Oggi so scienze la grande finizione, il grande finale della ciaccia ter RTR nus trains. Oggi la büsche ci guadagna la patente per l'ancivain.
0: E tu hai proprio c'è nublere le emissioni, non?
1: I va in casa.
0: Ah, ok.
1: Also, appunto, un po' di tutto, quando non sei la preda, se lui si chiaccia, e l'idea era questa, andare c'ho belle storie, cool telefoni, vizzige fotografie, semplicemente tutto c'è ci tocca tiers, al studio decoro con cornes.
0: Quelle fotografie, quelle sono tiers, non?
1: Quelle sono tiers da pigliare da vendere, sono già vero stigir, con c'era in piazza e quelle sono. Ma oggi resta niente per questo punto. Armando, io non vengo alla stessa, per me al studio, non discorrenzo un po' di questa chiaccia, allora intorno alla stessa mezza, alza attenzione, per tu quals ci sono nominus. Intorno alla stessa mezza, c'è il telefono sclinge, ed è un numero che non conosce. Pigli giù, è un telefono per via chiaccia di malos o abbonamento di x qualcosa, no, è un telefono per questo guadagno.
0: Bell. E con Armando io non discorso per mostrare un paio di altre cose. Non c'è notte il vino fin già qua in il studio.
1: Allora, vuol sapere che noi siamo già proprio in una stessa fitch chiude, fitch sute e do un po' di buono che questa erge un'influenza sulla ciaccia. Normalmente mangia spera erge che la naiv venga su rin, che le spesce vengono su rin gioco, quindi non era creso qui stanno c'è il caso. Ma forse ci era già più agreabile, cioè non vava a dire che l'era con la ciaccia. Do di buono che c'è il disco expert, c'è già queste temperature chiude, è infatti.
0: Così, quasi in prim bilancio di ciaccia.
1: Precis.
0: Otta da questo on, allora ir verso le 10 e mezza, o da quando vuole le 10, però Natalia Weber. Natalia Diller, precis. Buon, in 5 minuti sono le 9 e mezza, vuol dire per me c'è e piglia come già per oz. Sordono appunto Natalia. Bel va a cominciare questa buon'ora in nostra compagnia, messa in una scena, sta ben efficiente, alla prossima.

0: d'étoiles. Mais une mer, on n'en a qu'une.
1: Pronz per la fin d'Efna? E mi pais schon, e nus eisens giuri schon pronz per il grande finale della Chacheter RTR. Ci guadagna la patente? Respostes doque in bun un'ora. Ens però, giovanns in una nuova runda cecciosas, al microfono per vus Natalia Diller, belge vos stais in nostra compagnia.

0: Ne clascia che io sia. Er a Claudine Dermont schwedo il jackpot, ella a cedora questa una roba piccina che nos vains cerciò, ed era il pixel. E per cui, dopo oggi per voi già darciò una nuova ingiovinera, ein til jackpot oz 10 francs, qui son ils cevazins.
1: La chassa ha una funzione de comunicazione. La chassa è internazionale. La chassa separa.
0: Che potesse essere? Stup già? C'è ci vengono voi in tutto il mondo in un certo modo per comunicare e noi giovani allora in var 6 minuti. Is it you? Tell me who can try to put my mind.

0: Sowieso.
1: Mark Forster con Sowieso.
2: C'è Chauses.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
1: Oz runde un a per 10 francs novs chavazins li stes giu. Ma 10 francs avair o na avair is la domanda. Per vide qui. Giu celas uraglias, quis sun ils novs chavazins?
4: La chaussa ha una funzione de comunicazione. La chaussa è internazionale.

0: nacionala. La chance separa.
1: C'è pudesque esser 0800 20 25 30. Forse c'è qualcuno di voi oggi oz, la prima buona idea. La prima ronda è una un po' difficile. Non so, forse non ci fate il primo simpice mainz. Ma forse c'è voi weiss oz è giusto trovò questa roba. E pensais, ah, clear. Da è giusto in 10 minuti trovò. E telefon 0800 20 25 30. E tu scegliete l'anzio giusto e non noti il cevazzins, perché è esercitura che vai a inclet in andret.
0: La chance ha una funzione di comunicazione. La chance è internazionale. La chance separa.
1: Ci vuol provare. I dati guadagnare bons di nicchis in valore di 10 francs. 0800 20 25 30. Oz esque propi. Fitch quiet fatta per runde un. Un gine tema vus nu stais a ver tema che blockais al telefon per zieve le prede, nus vain sen che a wunde temp. Ma e crai, che nus le scheins per oz. Stüge gu gent wieder quis che vazins, da mem giovans lura per weins francs.
2: Che chauses.
3: Presentada Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

Touch and go, would you? In 7 minutes les dish e da propos concurrenza de chacha. È la concurrenza de fotografie se su assenti la ronda finale. La giuria del 2026, quella existe orda con Drau Specia, ci dis fotograf de natura, Silvana Stecher ci dis Cacedra e nostra redattura online Dominic Hardecker. E els esem decis per 5 fotografie ci sun usa anti il final e per quelles podais vus usa ir a vugir. C'è nuna de quelles es pleja el melder, con un clic podais usa dir giù a vossa cerna. Ed alla fin... Dopo allora punto 3 ci spem allegrir ed un bel premio. Il voto in quale è avviato fino in domenica il 4 d'ottobre, fino alla sera, tard a mezzanotte, also fino alle 23.59, potete voi sentire e dire giù la voce per la più bella fotografia.

0: las novitats ter RTR.
1: Da quatter sin doder, il Cussegl Nazional vuol lubir de pli vendites de dumengia, ed il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Quei ein dus dels temes alles diesch, al microfon Hugo Scher. Il Cussegl Nazional vuol de pli vendites de dumengia. L'avant mezzia el debattat ar quantes dumengias londeles facentes d'ascien avair avert lur portes. La ciombra gronda vuol che is chantuns d'ascien lubir 12 dumengias per on. Oz en quei quater. Cun 97 contra 95 vurs el resultat sta piz a cup. La facente va os en avos en il Cussegl dals chantuns che aveva già decidi in en prima giada contra de pli vendites de dumengia. Cusseglieres nazionales e cusseglieres nazionals de totes fracțiuns pretenden el Cussegl federal de s'engajar pli fitg e cun de pli deners per l'inscunder suprem d'intelligenza artificiala l'on proxim a Genevra. La regenza svizzera doe combatter activamein per standards minimals internazionals per ils rischs extrems de models de IA, scriven els in una mozion. Uscia possi la svizzera surpigliar in a rolla importante en in moment critic. L'inscunter suprem de IA sei in a chance istorica che meritia de pli ambizion, einum. Il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Sco guai che l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia eran 36% de tutels autos immatriculats de nov autos elektriks. I sei el in prima giada che questo compart fece ora passa in terz de tutz autos novs. Malgrat il svilup positiv, resta la mobilità elettrica dentant davos las finamires della Roadmap 2025. Tenor lezza aves la compart d'autos elettrics voli essere il 2025 sin 50%.
0: La meteo.
1: Il 20 mezzdì plovi già e là in Lengadina Bassa e la Valmisteir dati pli lunghe fases di soleil. La temperatura maximale in la regione de Cura 22 gradi, in Zure e Sozelva 20 gradi ed in Lengadina Auta 17 gradi. Da maun esi det sulle lief con nivels de cumulus.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mezzdì. Mes Radio.
3: La tensione quella cresce, vancin ciacidras e ciacidras hanno la possibilità di guadagnare la patente per la ciacciota de l'Ancivain. Noi ens podia occupare tutte le bestie, de fatto il TAS. E cominciamo, veng Armando Janet per noi al studio a trarre la bestia e per ens dare rencin poi in un invista scuccia la ciacciota da cui stanno in stede. Per tu quels, ci sono loro annunciosi per la preda, guardate davvero il telefono intervus. Forse c'è il telefono intorno alle 10:30 con la buona novità. Guardate da avere accesso, acqua e tutto ciò che vi trovate. Mio nome è Natalia Deller, benvenuti con noi, 3 questo venerdì.

0: Somber con My Body Isn't Ready. Pelle peie is qualcun oter pront. La ciaccia oter grigiuna is a fin. Usche al guardia sul vagina Armando Janet un po' in de più tempo ed es per quei osa ter me ca a cuira ein til studio. Bundi Armando e ben finita, c'è una volta.
1: Bundi, sono un negugent.
0: Armando, la stet is ja stede in a stet fitch süte e cioda. O que ergi osa un'influenza su la ciaccia oter da qui stan?
1: Ja, noch fand ich manchmal Sparocci meid allora, wo sie ja dann noch 3. September, okay, ja, bekapito. Du schei ja schon sto, schei jetzt sto, pitost greif, da nicht der Animal, sie sind Animal, sind sto, per part in den Listen so bekinto, kun els, a der forse se muon topi pack, kun kellas kaleires, a kevan so schon irse kurierlo, und das Zefra so sa. Und la fendi, da, jonda tschatsche.
0: Ma i pel ciacete riesco io in sé più agriabile o è il loro bot meme ciot, ci suia semplicemente bene?
1: Allora, per stare a posto, Franca, tu tieni in gela, avrei marcia al John Blair Pipac, e Ciccio Frank profitò da quella ora che il cacete c'è in questa ciamuccia, che sono Franca di bellezza, di energia e successo, con questa ciamuccia forse da più cacete, cacete c'è in questa ciamuccia, perché si è piuttosto focus in chairs e capriols, perché il sarà un po' piuttosto meno ciotte.
0: So di meno, allora, se è già una piccola bilanza, scusi del sto qui stanno, anzi di meno c'è molto, se sto un po' meglio in quel caso.
1: E adesso c'è il discorso per la nostra regione, per il Zursès, e io c'è che ci vanno piuttosto pipac, chairs e capriols, c'è nis, soggettos, forse ci ho so compreso, quindi ho passato per si vedere da ple c'è molto. Avrei detto una totale catastrofe, avrei detto in dismiglierons.
0: Ma appunto, la ciaccia era più o meno buona in quel caso?
1: Soprattutto in prima emda, lui è stato molto buono, lui è un animale che è molto repartito, perché si è concentrato in questa isola, forse sotto ronz. Pensare perché c'è la stata molto buono, Terry Pavel era forse per prescibung, sei sotto, se c'è un per parte sto giù in Talavallo, durante il got, ad che ogni franca era via approfittare di scacciedersi.
0: O se ci sei in sé contento, si può dire?
1: Dei da voi, se avessi degli essere migliori, pensi di mandare a scacciedersi, dei nacchi, è un quaccio, aber sind war das proprio in galzio, la sefra, la sedecra, è stato una voce in mal.
0: Also, te nu sind nun mince che snide sen uns cedes tur las bestes da fatte al tas, also vain chün vain se di menes jurischem sulle liste. Os armata tu giste einsti kurzisch nia inter porta, queso se ti trede geve lanche, ti vinst te nus a trele büsche. Des betrede chans pilisch kuntetti a chapé, esque des betrede chans a listes chapé, da je domandida.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Guardia Salvagina c'era avanti. Quella accompagna me, genau.
0: Also, quel è proprio il ciapè tradizionale.
1: Esatto.
0: Despo è tre de gens. Allora, Jesse, non si prepara eins cosa tut. Le patrone mettono le sente il ciapè. E allora, le degemets, dopo allora, il momento di tensione.

0: E tu hai sempre la tensione sotto.
1: La preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna, gkb.ch.
0: Armando Janet, nos guardia sul vagina tradizionale o las patronas. Armando, mio sentimento dice, non sai perché, ma è del sentimento che ti vende un cevriol. Che dici tu?
2: Io credo in cemuccio.
0: Tu dici in cemuccio, yeah. Ok. Allora, per piacere, qua sera in una volta. E allora, traenze una di queste patronas.
2: Cavolo, mi guardo da vento.
0: Vaccola. Ed è un'indice della linea con la patrona, questa è già notte buona.
2: Non sta del vexé. Test de capriol.
0: Mhm.
2: Ja.
0: Idees un chevriol. Ok, nus no giants ein chechenün, ma nus guardains una volta. Mhm. Also, provains de telefonierko, quist idees un chechider. Das wenn sehr dit fürs forse belder chenot una chechidra, ma na idees un om. E allora Jessie, la chance klingere guardains, scho quist ka pilla jo il telefon. Speranz c'è l'es d'intorn.
3: Hai.
0: Sì, ci è il telefon?
3: Qui è Marco Falet.
0: Marco Falet, qui tu ne già una volta bene, qui è Natalia Diller di RTR. Buondiser, Marco.
3: Ma buondido, Anna Natalia.
0: Sol perché c'è il telefon, ho forse un'idea.
3: No.
0: No.
3: No.
0: Proprio no.
3: No, no. Ma se diamo oggi da saluti da ciaccia, ma qua non credo più.
0: Ma idee in direzione saluti da ciaccia, San Marco. Noi siamo giusto live all'emitur. San Marco, è il informo che è uno dei nostri candidati ci guadagna forse la patente da ciaccia per l'ancivain?
3: Ah, da qua mi ricordiamo. Io venivo fortuna con fare il telefono. Due anni aveva il nome.
0: Mm-hmm. E tu sei anche una volta fortuna.
3: Ma co?
0: Sir Marco, è il fortunò ci guadagna la patente per l'ancivain?
3: Ma qua non è vera.
0: Qua è vera.
3: Ma fa vitz, ella fa vitz.
0: No, su di quella roba non scherza io, Sir Marco, proprio no.
3: Ma vai, io il primo avril non vai niente, non gli ho.
0: Definitivo, no.
3: Io te la crei, ma il mondo, ma se c'è fortuna.
0: Sir Marco, ma tu... posso dire, è non sono cose sulle, non sguardi sul vagina Armando Iannetti, ecco, alzo in sé, è la persona che ha trazio nom. E Sir Armando, tu hai il controllo, qual era proprio la cevra del cevriol, qual era in ordine e tutto ciò che tu essi?
2: A mincia cassa, di riles, gratular, cordial mangi, perché la patente.
3: Ma Armando, ma qui è diabolico, ma allora non stai in baivere in insieme a lei, qua non va, eh? In buon maiolin stai in baivere in questa.
0: Qua è tu una baivere, forse non è giusto oggi dei gemetti, ma verso la sera allora.
3: Grazie Ficium per il buon man, per il fortuna man. Ma qui c'è un piacere, un paf. Io non vengo a sluci, c'è un paf, ma qui ti ha alla matuca.
0: Buonissimo, er quei droga, quei mi gettenti.
3: Ma superissimo, ma mamma mia. No, questa è musica, questo è lui proprio dire.
0: Super. Sir Marco, scusa era la ciaccia usciliuencia per el? Also, claro, se guadagnò la patente, questo crea il highlight, sì, ma scusa era usciliuencia?
3: Ma ed è semplicemente sì, l'estate più stantosa, scusate. Ed era da mai ora dei due fattori. Una era questa gelosa, questa sottina, e per l'altra era semplicemente questo problema al terzo del lus. Non è non so che su questo Valmora, non c'è un Valvau, Valmora. E là era intorno al lus e qua è Zaibada. Qua era tutto in faccia a e la sua vagina non era semplicemente nulla c'è un po' intorno a usità. E dice che era un istantoso, e loro hanno la fortuna da sette che ti avrini, e là o se nasce ogni fortuna, o se sto a tadlar. Io non ho potuto la sette, quasi ne hanno fortuna. Loro sono lì ad un ciamone con tot, e là hanno la seconda fortuna, poi c'è una sorda sulla logina e on, grossa, ne va giusto con Livio Chistelli, con Doblerin, da Zurigno, ci deran stas con elante la Valmora. Usi non è usnuir con la bestia proion grossa, è la giusta la valuta, è la pronuncia mona. Quella era la seconda fortuna. Il di do di questa roba sono i rivinci a mano e andavo guardando per dire, oh, che mi ha detto, la ciavra, ah, la ciavra, ciavriola. Ma la società dell'RTL sono annunciato a Bricio. Loro non hanno visto quelle muoverte, loro non hanno pensato, ma è giusto verso le mezze le sündes, la metà in questo numero, i pacchi sono i pilevi o duana, io credo duanana per la nome, io credo anche non parlo duanana, io credo, e quella pilevi o la terza per la fortuna da River Tras e da Vannunzer.
0: Incredibile.
3: E loro dicono, in Ciamona vanno fatte vive, e poi dicono, oh, se manca bene l'ultimo punto. E loro, e poi fanno quello, cioè, oh, se vuoi, hanno detto, e loro avessero tenuto 3 ore per fortuna con questa bestina. E poi sguardano, ci mi piace infernale.
0: Also di meine üne Cevre Cevriol ci porta un scep gera fortuna e ci nota cordiale gratulazione, Sir Marco. Nu sei c'è Elpo, lanci vain ir enci una volta a Ciaccia e qui grazie a nostro sponsor la Banca Centunela.
3: Ma ciao, Flott.
0: Allora, ci vivi a senci un bellezza di Adel, grazie Fitch Adel per la partecipazione. E allora lanci vain naturalmente da ciò una bellezza Ciaccia.
3: La fine allora da ciao, sì. Grazie Fitch a voi, tutto il team, un buon saluto, un bel dì. E vuoi fare una roba super? Era la sera, scusi un po' il telefono, ridice una volta. RTR is fine.
0: Grazie, Fitzer Marco. Un bel dì, Adel. Addio.
3: Tutto il buono, era voi. Grazie, Fitzun.
1: La preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna. GKB.ch
0: Armando, questa era una vera storia. Ha? Quanto fortuna è un po' vera?
2: Yeah.
0: Also, qui è proprio... Na, mi, lo sai, le storie sono se giusto un po' smorte.
2: Sto pensando di essere se c'è una racerf, può essere una preda più piccina.
0: Per preciso.
2: Ho proprio piacere a gusto.
0: C'è so se per un cacciatore la più bella preda ci si può fare? Esco è proprio se il cerf de corona ci scraia di una, c'è questo appunto il più bel preda delle scornas, o comincia a cacciatore un po' se esegge le preferenze?
2: Ma si crea già la fin finale, i semi da Mincigna, Franken è in capitale cerf, che è Franco sceglie. A prima volta io credo anche che le storie ci vanno sentite, ci fanno la ciaccia, ci mincino oggi speciale per parte, e io ringrazio il progetto di Vasecre, per parte di altri animali. Ci sono sulle letto antigote, avevi forse non un coat salvato, o non un luogo cervello, o sapete c'è per un animale, se sto per essere degna, e non per santo cerf. A prima io credo anche che le storie che ci fanno proporre la ciaccia grigiunga.
0: Allora speranza c'è qui da l'ancivain erder ciò belles e storges. Armando, speresti c'è venci l'ancivain l'ora da ciò per la 14 la volta con ti e c'è pei. Grazie fici c'è d'eroscò e l'ora c'è un bel dì.
2: Grazie fici, good gente.

0: RTR in venderdì ens mezzdì ed es il regista quart ens les undes.
1: Il Gelände, presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Ciava.
0: Due occurrenze stemmen il programma questa sera. Per una il Ecstatic Dance a scuola, anche il Palace questa sera a partire dalle 7:30. E loro vengono invece un referat sul programma, quello è il Museum Regionale sur Selva. Andreas Moser, quel referat Wölfe, senza uns zu nah. Con questa sera a Lyon, anche il Museum Regionale, la sera alle 7:30. E loro guardano giusto invece ci gira da me ins mezzodì. La tournée dels ateliers a Wiertz comincia questa fin d'efna, da mem anche gli ateliers de Lavin fin a Ftan, a partire dalle 10 ins mezzodì, e loro vessens da mem erenche la tournée a Savonin, quella olio a partire dalle 10:30.
1: Il calendar. Presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Ciava.

0: La single actuella de Ray Garvey insieme con Imran Rivers alla nom ed uscì is a Dejens la Sündes.
1: RTR Impuls.
0: Eroz da qui impuls de d'un giuven gymnasiast del Liceum Alpinum a Zuz. Oz impuls lure direkte mainz ordel show del Simo Bertsch.
2: In Pisa Mainz vielen tres mie tschau. Vielen spere vi, es un usche schwelz der tschau de vend, schutschel zum Kumparies. Impossibel dals Tschüffer, griflant ad inner der tschau il vöit. Il sim Pisa Mainz un ka. Minche Sekunde kumpere un af in Pisa Mainz. Minche Sekunde schwanesche der tschau un. Minche teint, klappi un, ma quel schkappa subiter tschau. Il sin pisa mainz un provocation, schuin nar provi dal zafer. El san peren das multiplicer. In a massa gigantica da plesse, custaps da cifres e da fatta sens d'exclamation e domandas. Cim superreschen im naianten, schwelte müt. Dan detta mainz una lüsch. Un punkt lüschaint, ci stacce il stür. C'il fasch caper, schuils tuns del ceceder. Ei a prav del claper quist punctin. Ei a prav del claper ed ei a rif. Ei rif del claper quist punct, quist a lüsch lüscheinte, ce pere ad esser un idea. In mia ciò. Un idea mia, per me e per vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Da 4 sin 12, il Cussel Nazionale vuol lubir da pli vendites da domenica, ad il settembre era mince terz auto nov in auto elettric. Quei industrials temas alla sindersch al microfon Hugo Scher. Il Cussel Nazionale vuol da pli vendites da domenica. L'avantmezzia è il debattà a quantas domenicas l'on las facentes d'ascian avair avert lur portas. La Ciombra Gronda vuol che ils chantuns d'ascian lubir 12 domenicas per on, oz en quei 4. Con 97 contro 95 vus è il risultato sta piz a cup. La facente va os en avosa nel Cussel dels chantuns che aveva già decidi ed er strecce main contro da pli vendites da domenica. Il settembre era mince terz auto nov in auto elettric. Sco quel che l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia, eran 36% de tutti gli autos immatriculati da nov autos elettrics. I sai alla prima giada che questo compart fece ora passa in terz de tutti gli autos novs. Malgrà il svilup positiv resta la mobilità elettrica dentant Davos las finamires della Roadmap 2025. Der Norlezza aves la comparte d'autos elettrics vuli essere il 2025 sin 50%. Ed anche la novità al tennis, Victoria Golubic stat per la prima giada in la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicaisa ha battì l'americana Peyton Stearns in 3 sets con 6-4, 3-6 e 6-3. Per Golubic è questa la prima vittoria in 2 duels contro Stearns. In la prossima ronda fronte la svizzera sin la ceca Linda Noskova la vittura da Wimbledon.
2: La meteo.
1: Il Sventermezzì, Plovicia e là in legge di Nebassa e la Val Müstair dati più lunghe fasi del soleil. La temperatura massimale in la regione di Cuira 22 gradi e in Zure e Zotselva 20 gradi ed in legge di Nauta 17 gradi. Da Maun è esidet sulla Liv con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Plemetson il Zürs er Rumies Vötler, raccolte es fatte, forse ci sono inciani per ultimi spatazzi la terra, forse per urtais vils. Ma c'è significa, insomma, fer raccolta, quindi importante, sun prodotti regionali, oggi in di, ence per la Rumancia, risposte doc per vus in poc minuti. Il microfono per vus, Natalia Diller, buon dì.

Nova musica a Svizra, la single attuale della Gioia Marlin o nom Two Lovers. Ed è Max Giesinger, wenn sie tanzt.

0: RTR in venderdì les 11 mezz, temper les novitäts, oz cun Hugo Scher.
1: Consiglier federal Guy Parmalin sa retira sventer indigens en uffici. Ad una conferenza de media sa il ministro d'economia declara che il cialia sin la fin dall'on. Il politico della PPS a 66 anni deve venire legi il 2015 en il Consiglio federal sco successur da Evelyn Wittmer Schlumpf. Il Consiglio nazionale vuole che i cantoni dascien lubire nel futuro 12 vendite di domenica per un bicchimo 4 sco attuale. Con 97 contro 95 vus è il risultato sta piz a cup. La faccenda va ossa una cosa nel Consiglio dei cantoni che aveva rifusato er strecce mai la proposta. Il settembre era mince terzo auto nuovo in Svizzera in auto elettric, sco quai che l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia erano 36% di tutte le auto immatriculate da nuovo il settembre autos elettrics. E sai la prima giada che questa comparte fece ora passa in terzo di tutte le auto nuove.
2: La meteo presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la via decina. Informations sot verbundenbleiben.ch.
0: I gira quel ciò ter la meteo. Il 7 mezzodì è una variabile meins sortirata, i dopo erano per fases de solal. Il centun grigion central e del sud plova quell'ora co e lo, e da mem è l'ora però già da ciò vaira sulla lif. La temperatura maximale è l'ora in la regione de Cuira, ter 22 gros.

0: In direzione Findefna con RTR. Din domenica ci va in Ving festeggiare in Valmüsteir la festa de raccolta. E noi da RTR essens naturalmente erlo a löper rapportiere da questo evenimento. Quindi ven fat con var 5.000 persone ci inneron a guardare questi corteggi tres valciava e faron l'ora erince un stop al marciò ter l'unolotter da questo passa 50 stanz. RSVS sono in domenica in il bus d'RTR per emettere live della domenica della Valmüsteir ed insieme con me saranno ad udire anche due altre voci femminili in più. Una conosciamo già, quella di Anna Caprez. E l'ora è anche quella della Sofia Stuflesser, che tu ne uscia.
1: Sì, Gian, io sono Sofia Stuflesser da Urtijai e ho una gran passione per la rugine della cultura ladina.
0: Un interessante. Hai, ella ha 32 anni e deriva appunto da Urschai, per tudasch Sankt Ulrich e la Val Gardaina. Ella sarà la co-moderatura in domenica, in gir con microfono insieme con mia collega dall'Engedina. E la festa della raccolta in Valmüsteir ha qui stanno appunto un tema fici importante, la collaborazione sur confin, appunto Ercols Ladins delle Dolomites. Per sprenza unir un po' più ferm a nus con nostra parentela rumencia, fainz nus appunto quist experiment. E Sofia Stuflesser è la persona ideale per quist progetto. Ella è presidente per l'Unione dels Ladins, ci si ingaggia per il mantenimento e la promozione della lingua in la val. C'è Ladin, veng appunto ercultivo in sia patria, quint ella nus usce.
1: Ma la vita da un dì il ladin scialli pregiant dant al dut la lias, les unions, i calli propri scialli bel te scola samban anga, no son 2 euro de ladin alena, te scola calli ben un po' puoc, un po' massa puoc per mantenere la rugneda, ma duc i sculeies un pera ladin, un sas un pare ladin, e un scit la vita da un dì, mus un dì che van ben rugna.
0: Hai, ci spudè specific fare un po' di più per la promozione della lingua il ladin, sotto striccia ella. Nella Svezia, e già mi c'è tenuto, allora, schon er difficoltà di incleggere i nostri idiomi in grigion, dalla tiers. Er, c'è la situazione non è sotto in sia patria, er, siamo appunto 5 differenti idiomi e una lingua comunale in scritt.
1: I pona uns un cemo ladin standard o ladin dolomitan, che è un po' scicl roman scrijun na rugneda standard inter ladina, che van metto ta cap per scri, nia per rugne, ma me per scri, e che il metto puccia occasions da via clinimonia, un tang adurvat l'amministrazione pubblica na dausumonia la durve.
0: O c'è una di me, la nostra co-moderatura ladina, la Sofia Stuflesser. Ella è l'ora

0: Sau Dion?
1: Ed je vus un bel di.
0: Je m'ambince un bel di.
1: Ed em alegr su l'emission de domenja.
0: Je m'conforte a mener la trasmission in domania.
2: Ed ei in mince caser. In domenja a partir dallas 10 essens nus l'ora live con nos busta radio a Valciava. Em alegr enorm de dir da c'è una volta ora sin viedi esser ter vus. E ves naturemans u plajair scialuna l'otra da vus. Ving er a spera via a guardir un po' ce ci gira ter nus. E forse in ciò c'è scu piccian tip trenta da nus. I dotter nus er da guadagnir quel ciosa. Per cui in giugno sarete niencias ni ansfir la visita in domenja. E così, Isa, USA, Ergia, quarta e sessa, tempo per fare pronto il gentile.

27 minuts les dude schlalore temp per magazin de mezzdì ozin venderdi con Toni Poltera. Ed is cuort a dia e tu an l'ora der ciò scuadina les dude gemetz per les gratulazions. Al microfon per vus era Natalia Diller, ci vis uassa un buon appetit. Ed è naturalmente gust, se vais voglia de der un telefon o scriver un WhatsApp con una gratulazione. Fin più tard ed in event. Natürlich buon divertiment con nossas ondas. Cada quenci un po' in musica fin alles dudes.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Gli edeci Guy Parmalè ho annunciato di calarsco, consigliere federale.
2: J'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
1: Et plus tard, dans le magazine, nous faisons une autre bilancia, c'est la vôtre. Nous faisons une bilancia de la récolte en Val Müstair, en vista de la festa de la récolte, ou ce domenica. Demain, un magazine con finition, c'est un magazine con bilancias. Bel, ich es connox am Mikrofon Toni Poltera. Il president de la Confederation, il consigliere federal Guy Parmalè, sarà teire la fin di onda sis ufizza, che oi politiker de la Partei Populare Svizzera comunicia oz an una conferenza da medias. Elias Zuzeus.
3: Las ramurs dels últims dies sono nudes confermadas. In una conferenza de medias extraordinaria, al consigliere federal Guy Parmalè oz annunciasi a demission per la fin de quest'on. Il politiker Vadaes del PPS e president de la Confederation actual es entra in offizio vandradont un de jans e voglia ossa far lö in temps mals durs per forzas vivas.
2: Cela fera à ce moment-là 11 ans que j'ai été élu à cette fonction et le moment est venu pour moi de laisser la place à des forces vives en ces temps de grandes incertitudes.
3: Durant la posa de sta, aia Guy Parmalè ponderà ceci sa il melder pel paiais e sa nulla conclusion ce quae sa aia des retrar d'uffizi la fin de l'on. Il consigliere federal partenza a fitch grad per sezons in uffizi ed esai la conferenza de medias ingrazia pro collegas e squadra e pro sia famiglia ed amias. La sandà è stata els últims ons un tema regular pro Guy Parmalè. L'om de 66 ons ha però d'una dicel fece fin la perioda d'uffizi se la sandà permette quae. La domanda che la sandà saia per vide qua è stato un motivo per la demission dementesce il politiker Vadaes.
2: Non, c'est pas une question de santé. C'est une pesée d'intérêt, une réflexion que j'ai menée depuis cet été. Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était au début.
3: In usai una domanda da sandà. E la fin già la sta ponderà la decisione e sente davo un de jons una certa stanglantum. Il feu intern non arda più usce ferms col comenzamai de l'uffizi, concede Guy Parmalè. E les vuole in futuro occupar de Madame Parmalè, sco c'ho il nomne sia donna Caroline. Quella è stu vi far bler sacrificis ils ultims ons. Il o la successura de Guy Parmalè vigne letta in la session del dezember dell'Assemblea Federale.
1: An la seconda parte di magazzina loro discorrinzen con nostra redattore in ciao federale e facciamo bilancia di Ende Jones Parmalè an uffizia. Oggi sto da voi di della sessione de ton di Parlamento Berna tranter otter o il Consiglio Nazionale trattando cantas domenges i on las facentes dovessen aver avert lor portes. Las novitats osa con Alexi Baselgia.
4: Il Conseil National vuol che gli tuns d'ascien lubien l'avenir, che facentes an avert 12 domenges per on, o zen quai 4 domenges. Con 97 contra 95 vus è il risultat sta pizza cup. La facente va usen a vos en il Conseil dels tuns. Quella aveva già decidì in prima giada, era con in risultat strec, contra de pli vendites de domenge. Con le votazioni finali hanno il Consiglio Nazionale del Consiglio dels Cantons terminato la sessione da ton. Tra l'altro hanno le due chiombre decidì che la hotelleria svizzera profitesse fin avanti di una taglia sin la plivalua più bassa, quai infine la fin del 2030. In ulteriore decisione è stata, con un dettaglio del penale, che in modo rich, tot c'è in l'avenir tar il delicts che nessuno nesce un bec. In pli hanno il Consiglio Nazionale del Consiglio dels Cantons decidì in la sessione passata che indemnizzazioni di partenza per il cadre il pli out della Confederazione non becch pli lubides. L'anteriore facente della Migro, la Micasa, stosserà 4 de sias 30 filiales. La stizione de Mobies va era in 9 mounts. Chi che il nuovo possessor della facente non vuol mi casa bec tradir. E si tratta di una gruppa svizzera di investitori che sorpia 100% delle azioni della Micasa S.A. Communicesse l'interpresa sin domanda dell'agentura de novitats AVP. Serradas vengen las filiales de Micasa a Langendorf, Brück, Buchs e Crissier.
1: E noi tornagni a Grigion, in la Val Rossain, che la Val Trantar Mustere sun vich, en crapadas 82 nurses. Elas en crudadas sur en greb giù.
4: In una grande parte delle norse, nominate in 60 fin 70, toccano il puo Marcus Berter, de Segnes. In vers RTR a quel confermale tragedia che capita davanti bum tra i semnes. Reportale in prim da quai aveva la Gazette Südostschweiz. Il motiv per la crudade delle norse ne becch clair. Il pure dentant per schwans che le sain venides schiacciades. Sched in Luf, din Chaun, uscia da ein auter incident, na possian ins Bech dir. Actualmein vengen prendides proves da DNA de les Norses. A Trimis a la radunanza comunale approva unanimamein dus contracts per promove la biodiversitat de Guaut. En il nov reservata Guaut natural Maschens, keine surface de bunumein 130 hectares, es identant Wienewand pusseivel dir per il Strotz der Imna Pumereida e Buleus. Il second contract per totia 15 zones da Guaut Vei con una surface totale da circa 90 hectares. A Quira è un nom de 39 ans blessaier tra in accident de lavur. Il meine crana aia lavuravi di mia de fundament comunicesse la polizia centunala. Giudina Schiala voleva il fermare un elemento intulato da 100 kg via la carana. Con far quai saia l'elemento cupicchia insieme con el. Con blessure via la bacida hanno trasportato l'uomo all'ospital centunal.
1: Tante delle novità si è le dodes e set.
0: RTL, il magazzino.
1: La festa della raccolta Val Müstair, che a fin d'emda vin si presentò, non si stos schon pi boten val e va in propria faccia raccolta, che la da Tifels.
5: Non la possibilità da sauar per garantire verso 90% delle parcelle e genita vens con un olio blau.
1: Sin discorso da raccolta, va in era discorso da l'ora, in settembre, si sic scu anche mai. Ed era in la seconda parte del magazzino La Bilancia da Guy Parmelin e il cio on si odds da Saretrir. Avant tot che però.
0: La meteo.
4: Oz ventemestis baratan nivels e fase sulle jives. Consonten il grigion centrale di il grigion del sit stonera quintacun uradis. La temperatura maximale è a Murez inter 17 gradi, a Savogn inter 18 gradi ed è nel Grigion del Nord a 30, 20 e 22 gradi. De Maun fai aura 10 sulle jiva e le svalande sei le prime anche ieri auta. La domenica si lura per part sulle jiv. A Quira va la temperatura oma 12 dies fino a 22 gradi, sin 2 mm stangi per maximal 12 gradi.
1: La novità dat ozitz dus do chover Guy Parmelin Saratera. Noi siamo ossa in linea diretta con la nostra corrispondente in Cia Federale, con Fabia Caduff. Fabia, è una sorpresa che Guy Parmelin Saratera è già a ce ne mangi bei propri momenti.
6: Ai qui a Berna hai dato già da spe un tempo d'una der ciò vurs ci han dit ci creien ci els retira quelles vurs sun lura erdventades via più de dotta so se diran la session du turn per que in unese una grande surprise però tu tuna ad una un moment special schön cuslier federales retira
1: Guy Parmelin è la nigio elegia il 2015 avant Ende Johnson nel Consell federal scu successor della Grigiunga Evelyn Wittmer-Schlumpf, che resta osa de quels ons Guy Parmelin?
6: Nu kun ja scheine Guy Parmelin pel moment sco minister d'economia, però curcelles nu elette van dün de jans a el comenzar sco minister del Departement de Defensiun, Protezione e Sport, is sto però dirce in quels treis ons en in quel Departement nun alla scha propi in avo grons verstiz. Otter davo curcel amüda ein til Departement Federal d'Economia, Formazione e Recerca. In quel Departement es el cresciu ein in ses uffizi, un gron success per el es stüre er la convegna de commerci libre cu l'India o er quella cu l'Indonesia, der quella cu l'Stadis de Mercosur e l'erstu las ultimas trattas, quella vegn pel moment trattada ein il Parlament, una convegna ci des un important pass per l'economia svizzera. Nada schmanciar ist Guy Parmelet, der er el Präsident de la Confederation durant un dels ons de crise de Corona e la surtut de Simonetta Sommaruga de quella vota del 2021 el presidi e usche el management de crise. El a l'amo sa si es abilitats sco de stadi e la discuri pel cusal federal de feis les mesures de feis el minister de sandà alle berse e que ersch la critica der grande giusta er or de seis per ti. La politica agrara es er un dossier ci ti la accompagna. La hai dat differentes votaziuns era l'urna, per exempel tantasur de la nutritura sco la domenica passada, o l'ura er iniziativas de pesticids o prova de baivernetta, quelles al tuotas gudagna a l'urna.
1: Ed ella è stato davanti a me, che c'è un po' turbolente per l'economia svizzera. Il devo sons, che Donald Trump è davanti al presidente degli Stati Uniti e da abbiamo so tanta buona viglia verso la Svizzera.
6: Sì, Guy Parmelet, insieme con la consigliera federale Karin Keller-Sutter, els han negoziato con gli americani, ci han schmanacciato alla Svizzera, dazis de sur 39%, con visite in America e discussioni intensive con gli americani, han Parmelet e Karin Keller-Sutter potuto sbassare quels su 15% la situazione è una moduna instabile. Se resta in giusto su un livello internazionale, il più grande palc a Guy Parmelet Surnikur ci ha dato l'inscunter tanto la Russia e gli Stati Uniti a Ginevra, Joe Biden de quella volta amo presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin presidente della Russia s'han inscontrats qua era del 2021. Aduna, con seis möt modest a Parmelet gestì una o l'altra situazione difficile, però era d'una con humor, qual er mo sa, curcel es stat als Championatis Mundials de Balapé in America, con su el chapé Switzerland Great Since 1291, in chapé, con un messaggi a Trump e las discussions de dazis ci ha procurat per attenzion.
1: Osvenz, vuol do un po' a nervos, ma il più interessante quasi tra una dimissione del Consiglio ir federale è la grande domanda ci succeda, perché Fabia, ci succeda?
6: Il Partito Popolare Svizzero sta scoprimo sclarir due domande. Succede un Roma? Sono un romo ed essi essere un uomo o una donna. Il Partito Popolare Svizzer non ha a momento una donna anche il Consiglio federale, forse c'è che è smuda in dezembre per le elezioni. Ed una donna della Svizzera francese fu Céline Amadru, da Ginevra, ella è consigliera nazionale e d'un dels cios alla testa del partito. Ora si comincia naturalmente il carousel di candidati e candidati e là è erde da dire il nome della consigliera del Stadis Esther Friedli, la Sangalana es da spüel 2019 vaint il Parlament a Berna. In discussione però è la consigliera de Turic, la consigliera governativa Nathalie Ricli. Ella ha una fitch buona reita a Berna causa che ella dera er consigliera nazionale e l'experienza usa er l'executiva. Però alla fin esi un po' sco pro l'elezione del Papa. Cici va co favorit, non es pel più l'ora la persona ci venga eletta. Vaina er vis exemplari che l'ultima volta ter las elezioni per la successione de Viola Amherd Claire favorit der Markus Ritter, er Präsident dels Powers, eletes per ogni el outsider Martin Pfister. O er statt el cast der les elections per la succession de Dale Berse, grande favorita Eva Herzog, eleta es finalmente nieder Elisabeth Baumschneider. Ed a propos Guy Parmelet, el der eir una elección de surprise in se. Ja schon er dat cels exempels, per exempel der Karin Keller-Sutter o Albert Rösti, el sunitz i la cuorsa sco favoritz ed er nüt zelitz.
1: Also wenn sie num no imper num si svesen a ramplazzar Guy Parmelet, surtot che ci pertoccia si in una welch, ni in welch vese ramplazzar appunto el scu welch, ma i dat er anche in a otra donna dece importanta e è una figura importante per la Partita Popolare Svizzera che è la consigliera federale Magdalena Martulo-Blocher. Sì, chances?
6: Magdalena Martulo ha con sia Ems che mi naturalmente un intensiv menster, ma cocella digeir un ci fa gran plagiair. Per ir entro il Consiglio federale stessa dar suques con quella volta se sbab, Christoph Blocher, er finanzial manch fus un post sco consigliera federale main lucrativ sco chef della Ems. Ma Ersche Martulo ves muschtes de candidar veni greif. Ella is entro il Parlamento una persona fige di spitaivla, quad essi grande resistenza or dels otters partiz per ihre Letter drovle erles wusst dels otters partiz e quelles fam plütöst lura personas mein di spitaivles entel parlament dieser stol lura schon der wulai dir in una kurse per un setz sapiont chatter l'elektion nu sare al resultat un dels melders
1: e per la partei da setz per la partei da popolare svizzera c'è monti osa ca la situazion osa.
6: Ma pel partì non è probabile il milder timing. Pel partì popolare svizzer fusi probabile stat milder, se Guy Parmelin fusi i prossimo, che aveva dato un po' svunch per le elezioni, l'attenzione, ci sorvenci, cerca un consigliere federale, quella è una d'una grande. Ed un altro aspetto è la domanda, la domanda dels departamenti. Pel momento è Beat Janssel, chef del Departamento federale di giustizia e polizia, EJPD, e ter probabile vol el volel lo resultato al Departamento che Guy Parmelin anem, il Departamento federale d'economia, formazione e ricerca, WBF. Vuol dire che il Partito Popolare Svizzer stesse resultato al Departamento federale di giustizia e polizia, un departamento che il partito criticesse ad una ferm che può essere interessante. Interessante è che l'ultima volta che il Departamento era in mans del Partito Popolare Svizzer era con Christoph Blocher, vuol dire che è stato tutto un avanzante in Nann e da spela al Partito Popolare proprio improvata nascova il sortor quel departamento, da na sortor la responsabilità tanto rotta per il dossier d'asil, per l'ur politica esi ad una stata d'avantaggio se quel departamento era in mans socialdemocrats. Also als prossims duas mais e mezz finter l'elezion als 9 de dezember la sessione d'invern que vengen giure fitch interessants mais.
1: Vinde mais fitch interessant ed its 9 de dezember sa vainz allora cici vini successora ni successor da Guy Parmelin LCO Otza annuncia da sera treir se la fin di on che si adesso sto in de jons an uffizza. E noi soltanto una voce sulla stata Vangiaseis e alla stata Vangiaseis che è una stata cioda e siccia anche per siccia e manco di vista grigiunga e sto in settembre. E lì è successo o discurio con SRF Meteo per mettere a lì la situazione e per vedere se forse mi romanti o ciover.
7: Con quella col vest della Svizzera ha il grigion un pa' infortuna durante la stadum li vancisses. Singulas razzadas han procurà per pa' caua. Il grigion del sud sa la quantità de plöv già stata scositada per quistem de l'on. Il grigion del nord e central per contra ha dat bella metà de quai ci detto schlöd in sta, usce Christoph Sigrisch de SRF Meteo. Più mal sa è stato ordviste grigion il settembre.
8: Ganz konkret im Rital und in der Surselva, da hat es zum Teil nur 15-20% vom üblichen Niederschlag gegeben. In Chur zum Beispiel hat es 13 mm Regen gegeben. Also das ist praktisch nichts für einen ganzen Monat. Und wenn man die Statistik lang anschaut, mit allen Messwerten, dann ist das Platz 2, also der zweittrocknigste September in der ganzen Statistik.
7: La quantità de plöv, die ci ha dat in Tanza, è fitch survisible. Per vicel confine de Naiv, sei però 8, konkret sind 3.200 Meters, Kula la plöv gel meint per grande part i las aus, impede restar in forma de naif sulles montagnas. De pü spranza, punto meldra meint, dett in a situazion speciale il mar Mediterran.
8: Das hat im Moment 2-3 Grad höhere Temperatur als sonst in dieser Jahreszeit. Und das ist sowieso jetzt die Jahreszeit, wo es mehr am wärmsten ist vom ganzen Jahr. Und jetzt ist es 2-3 Grad wärmer. Und das heisst auch, dass das Mittelmeer viel mehr Feuchtigkeit abgibt. Jetzt muss einfach nur noch eine Wetterlage sein, die die Feuchtigkeit anzapft, also wo von Süden her die Feuchtigkeit zu den Alpen geführt wird. Und dann wird es richtig viel Regen geben bei uns. Es ist immer so ein bisschen ein Wabong-Spiel. Also, es kann dann auch zu viel sein, die Wetterlage im Herbst mit diesen starken Niederschlägen vom Mittelmeer her. Die kann wirklich auch zu Überschwemmungen führen. Aber wenn sie so ein bisschen moderat daherkommen, dann wäre das optimal für uns.
7: Si dette allora mo püsses de quelles razzadas, es podesse almain pisserar per de pü aues ed usche nudrir er laue de fond, conclude Christoph Sigrist.
1: Meteorologia, l'ora e l'agricoltura, che è una simbiosa. Degia è che le Alps sono scargiate, c'è un po' di botte, c'è un po' di farfagni, c'è un erbe ple, ma è dato naturalmente anche degna la vuxpilz, pux. E per esempio, da raccoltare i tifels, i zardöfels, l'intera. Per esempio, io ho una flora della Val Mustari, ci fa, in un momento, gli scala la vux. Florin, io ho una sto, na becce di dar, ma a vordar e tarlar.
9: Le macchine della raccolta dei dardöffels sono in Ciampa Mustair e la Val Mustair lavorano plenamente da spè un dì. E in ciascun da raccogliere una o l'altra delle 5 hectare del Power Ionnaccia in Flora.
5: Noi non siamo proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico che se c'è un'ora di garantire 20% mai in varazione, ma naturalmente con quella ciutina avrebbe potuto essere naturalmente 50% e la qualità è molto più male. Quindi non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente esistente una qui una qualità per vendere.
9: Con il Power der Döffels si può fare un buon lavoro per la raccolta a Meldres. Ma, se ogni acqua in flora, si è venuto a breccio minciano con altre circostanze. Per esempio, dopo minciano uno o l'altro ciamp ci porta più gera raccolta da Döffels e certs ci porta più poci. Un altro anno, si è quell'ora azzurra. Per questo è tenorel l'influenza del power sulla raccolta be una piccola parte. Tutto il resto è dipendente dalla natura. Per una raccolta perfetta da Döffels trovesco circostanze perfette, se ogni acqua in flora.
5: Un è in massa sud, un è in massa molla, se quando non sbimmi già tanto la lingua del paura di proprio scia. La malintera dovrà in inizio fin metà on relative blera agua, verso la fin si contagia di impadamain, ma c'è l'allora per desnire le malattie da sbulaise qua, è un po' più problematico. Ma in inizio dovrebbe proprio blera agua, perché se non acqua è semplicemente una retta raccolta.
9: E quest'anno non è già quei gia a vonda plövgia già al principio della stagione. Usè o la sutigna da quest'anno giornò, tenor l'organizzazione della branche Swiss Patat, in tutta Svizzera per una raccolta usè piccina quencia me. Qui o erba doi ogni accia in flora. E la Val Mustair però si già preparò già da spè decenni su usè sutines.
5: Non la possibilità da salvare per garantire verso il 90% delle parcelle, si funziona tutto. E ci sono a botte, quasi c'è nuova veramente a salvare la situazione e c'è niente avanti con il blau.
9: Usè, sai a El content con la raccolta dei Döffels sui sias champs, usè ogni accia in flora. E se tu già accuplano iso, sai a er in un perdis affin col resto dei champs dei Döffels.
1: La raccolta an Val Mustair e domenica vien faccia il grand til, perché la raccolta, la festa della raccolta di Reminent mossa RTR lo in livestream che domenica o domenica a partire dalle indesch scu livestream balletz impressionons della Val Mustair Cotter Nux. Che fesi scho di magazzin da mezzde di dus de chover il deci Guy Parmalè o annunciatel cala scu consiglio federale sen la fin di on responsabla pil continu è stata Prisca Bundi, la redazione delle novità oggi Alexi Baselgia e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. An 6 minuti e le 12 mesi, lo date co le gratulazioni.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E c'è il magazzino di Metz di Essensus Bein Informos e vince a tempo per le gratulazioni da RTR oggi il 2 d'ottobre. Al microfono Natalia Diller. Qui ho do una gratulazione per Sandra Tuer de Au in Centun Sangal e ella festeggia sia 48 anniversari. Per ella si è scritto: cara Sora, da tot cor, cordiale gratulazione sintiu curonto chavel. Gauda tiu di, car salit stils culms giù e la bassa, tia Sora Gronda. E nus podan sedler la aniru cun proteger.

Aniru con Proteger per gratulir alla Sandra Tuorda au in Centun Sangalla e la festaggi il 48 anniversari. Vrin es Arno Caminada ci festaggi il 50 prel es ne scrit. L'intera famiglia gratulesce e giavisce tut mo il bien a ti. Grazie fec per bain in qual survec che ti es fac ni fas vinavon per nus. In BG e Carsalitz de nus tuts. E per Arno Caminada terleins nus a Gotthard con Thunder and Lightning.

Scott Hart, Thunder and Lightning, per Arno Caminade de Verinci festaggia il 50° anniversari. Angelica Foppa Caduff, Schluein, oriunda de Rueras, pot festeggiar il 70° anniversari. Er ella survegna una gratulazione in scritt. Cara mumma, donna, tata, sora ed onda. Nus tutti ci vigiamo a ti, da tutto cor, tutto il bien sintiuna telezzi. Ussa, con sieton tons, pren tot pli lef e gauda la vita con tia famiglia. Cars alitz, da te scars. E scucis tuce per una mamma, te lainz nus musica per mammas omis dus con cara mumma.

Am Schluss, cara Mumma, per gratulere ad Angelica Foppa Caduff, da Rueras ci festaggia sia zatentivel anniversari. Meinrad Livers a Trun festaggia il zatente cingivel, er el surven gratulazions. La suprestanza ed ils collegas da cant del cor viril Ligia Grigia gratulation, gevision in bigi de fiasta ed anc biaras, bialas, uras en compagnia. E Clercetter Lainz, l'ora il cor viril Ligia Grigia, oz con la montagne.

0: La montagna è centur del cor viril Ligia Grigia, ter l'oper Meinrad Livers de Trun, ci festaggi il 75 anniversari. E allora ho Ottilia Kohlenberg de Cuiro, ozimbunura podia annunciar per la cupina, quella va alla Claudia de Marmes de Salof.
1: Io le saluto mia nazza e le gratulare della e le viso il tuo bien per si usi son tavolo di nascenza. Con car salits ed in BG.
0: Quels tramitains è naturalmente fitch gugent con nostra cupina Salofter, Claudia de Marmels per se sentevel. E due sese quardens luna e eflas lins de telefon, se avesse sgugente gratulere in spontana qualcun nuzza gela chanza 0800 20 25 30, o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

77 Bombay Street Drifters in the Wind. Il Livio Bolfoni de Souche ha scritto un WhatsApp per gratulare a sia frir Lino, ci festaggia oz sia 14 anniversari. Ciao Lino, gratulesch e tot il buon per tes anniversari. Grazie per tot ce fas per mai. Muchas gracias e per les otras, sü!

E dus, al prossim gratulant, credüste pendis un po' in mema bot il telefon. Samir Afrug de Send o telefonò el vescu gent de gratulir alla aita che donau pel 45-jevel, je viger tour del bun e qui con Paulino Clà ed Engedina. Ed erce lo pendis il telefon a cumplinze naturimanch il je vis de musica e la gratulazione.

0: Engiadina de Paulino Klapper, aite che donau ci festaggi il 45° anniversari ed il telefon is usa Cladinot Deftan. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia.
0: I nuovem
1: saluti. Eles gradular a mia sovrina, Marblina da Canal, da Dardez, e già vivere tutto il buon, e non sa precis quando le 65 o 66, in ogni caso alla il tempo di pensione ella. E ormai c'è una sentita aite esercizi giusto l'essere gratulare da aita che da naucola derina vosina cosa sta in papi da lungida già visare in toc della musica da Tarasp Taraspi i su sunga il barblin e la trombetta e già visare tutto il boom s'andà in avanti in lundes di inzietà nella cinquina.
0: Bunishem. Lure, terlains nus, la marcia cromontana della Società di Musica de Tarasp. Signor Kla, grazie fitch pel telefon e d'un bel 7 mezzdì.
1: Istesa manch, grazie fitch e d'arrivai.
0: Adia. Merci.

La Società de Musica Tarasp con la marcia Cromontana vains a Terlo per saludir principalmente alla Berblina del canal de Ardez per sia 65 o 66 anniversari e allo stesso momento ergratulo ad Aita Cadonau.

0: E nos giants del ciò e der dates per la prossima gratulazione. Lo is la Yvonne Andria al telefono. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia. Mi avessi ingratulato a Berblina da canal. Ciara Berblina, partita anniversari, te gratulaini, Reto, Giorgio, tutto il buon. E faccio ti restare frisce e possiamo gli alder bless, besons. Con nostra compagnia e senza nostra compagnia.
0: E questa va in se erscleria in c'è l'etete della donna Berblina ens no dens del tutto giuro si dei 65 o 66 ma i dei 67 vel alla dit.
1: A muin de più in quel caso.
0: Ma qua non fa un guetta. Un de più più poc non importa.
1: No, no, si dei sfrisi saune i contanti lo risquai.
0: Beh, preciso. Allora, gratulanze sì. Per 67 euro alla Berlina e qui con Johnny Hill e Ruf Teddy Bear 1-4.
1: Buonissimo, grazie Fitch.
0: Grazie per il telefono e bel 7 mezzo di.
1: Grazie, arrivederci. Arrivederci.

0: Simplemente bella questa storgina del Johnny Hill con Ruf Teddy Bear 1-4 per Berblina del Canal ci festaggia sia 67 anniversari e per ella dopo giusto in cina prossima gratulazione ci veng della isolina Andri Allegra Mainz
1: io les gratulare a Berblina e ti auguro tutto il buon sandai fortuna e spera in cella vendere ce ne ha fuldera. Ci non può dare un papà taffer insieme si bevere un buon caffè.
0: Voi siete tramite eins invits alla Berblina congratulazioni e quell'ora con in touch musica della Società de Musica Cier Foldera Lü il Gamsgebirgsmarsch. Grazie per il telefono, Isoline Belzeva Mezzi.
1: Arrivederci.
0: Adiam.

0: Il Gamsgebirgs Marsch. Suno della Società de Musica Union Cierf Fuldera Lü. Vainz et lo per Berblina de Canal ci festage il 67 anniversari. Id es lüne in quarte del telefon es usa Maria Vincenz de Cuira. Allegra.
1: Buonasera Natalia. Io les vuoi ingratulare a mia sora Rita Montalta de Mureisen, Silcia Tontava. Cara Rita. Nos gratulain, je déjà in atto, to bien sentiu se atontava, clé, ci vantira, ora vantou buona sanatat. Adem que te sa present dic, da cogin de quasi sua tiancia a tes hobbies, segi cantani, fa piatter, non c'è che ti asca, quai mondi che te sa present dic, fa quai. A quai feteu in nom dis forlunz, cum familias.
0: E du sei es wieder für Feste insembel?
1: Ja, yeah, dann grazie per l'invitazione, natural meine Della. Du sei es wieder fa piasta si mureis und si con Chiarella. Yeah.
0: Allora, accompagnant es was la festa con musica, vili tel di nisel a chli la bamba lelo. Per la Rita. Grazie fi Gianna Maria per il telefono e allora inci una bella festa.
1: Un grazie a te, quoi divisio è, ad in bigi, stai bene.
0: Adi.

0: Willi Tell, Dini Seel, Achli, La Bamba, La Musica, per festeggiare Rita Montalte de Morissen, ci festeggia il 70° anniversario. E tu sei, dainza in Cischwelt, un kurz sguard sun via.
1: Vias e traffic.
0: Sui l'autostrada a Trede strenter Sufers e Splüge in direzione San Bernardino o con un auto con una panna e preda qui venga il traffic no alternante sun un viel. Buon viedi e fiat attenzione sun via.

0: Leona Lewis con Run in 5 minuti is l'une e mezz. Ides, ince da regalir qualcosa, bons del bogna in giardina. Mince di do quei duas entregias per qualcun ci ho surfnie gratulazions. Oz ven quels bons l'ora alla barblina del canal, der deiz ci festage il 67 anniversari alla o surfnie pusses gratulazions. Oz ci vijains ince un bel di de festa e todel bun.
1: RTL, las gratulazions.
0: E adesso ci vedi a voi sentire un bel venerdì a mezzodì, una bella fin d'efna. Noi siamo su dinslora del show domenica, live della Valmisteir, della festa della raccolta. Se non vai sentire in splans, l'ora di gente e spera vi. Mio nome è Natalia Diller, ste bene e fin un'altra volta.
1: Il suo entro mezzodì per RTL.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Guy Parmelin annunzia auzavant mezzdì che il chiala scocussia federal e i svizzers e svizzers con in rente de veia decina andavant al genè in zitta pli in le borsa. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette i suoi uffici in la fin dell'on, suenter indigenz e gist suenter se secondo onsco presidente della Confederazione. Quei al comunicava ant les medias a Berna. Il politica della PPS ha 66 ons. Se secondo un presidial è ferme in pleni, la dispita de douane con gli Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avart il pacchetto convenios con l'UE en mo duas delle numerose facentes. Davart la successione de Guy Parmelin decide l'Assemblea federale en la sessione d'invierno. Le rentes dell'assicuranza per veise survivenze e dell'assicuranza d'invalidità crescono per circa 1,6%. Quai al Consiglio federale decidiot ed in EU scia su andà la raccomandazione della Commissione federale. La renta minimale dell'AVS e dell'AI per una persona singola con una durata di contribuzione complena cresce da vendel genè che vende da 1260 sin 1280 francs. La renta maximale cresce da 2520 francs sin 2560 francs. La decisione del Consiglio federale procura era per midadas tra il provvedimento professionale e tra le prestazioni supplementari e transitorie. L'anteriore facente della Migro, la Micasa, stosserà 4 de sias 30 filiales. La stizione de Mobias va era in 9 mounts. Chi che è il nuovo possessore della facente, na vol Micasa bec tradir. I si tratta di una gruppa svizzera di investitori che surpia 100% delle azioni della Micasa S.A., come ne chiesce l'interpresa sin domanda dell'agentura de novità AVP. En la Val Russa in Tranta Mustes un vich en 82 norses scrapadas, elles encrudadas ur in grip. In gronda parte las norses, nun ademain 60 fin 70, tocchen al pur Marcus Berta de Segnes. Vers RTR a quel confermale tragedia che capita davant pun trai semnes. Rapportale in prim da quai aveva la Gazette Südostschweiz. Il motiv è non clair. Il pure dentant per schwas che les norses sein venides schiacciades. Sched in luf, din chaun, uschi ad ein outer incident, na possian ins bechtir.
2: La meteo.
1: Aus Sentiments dieser beraten Nivels e Phases sulle Jives. Consont il Grigion Centrale ed il Grigion del Sid schon era quinta con Uradis. La temperatura maximale è a Murezza tra 17 gradi, a Savognin tra 12 gradi e nel Grigion del Nord dati 30, 20 e 22 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Guy Parmelin annunziau zavant mezzdì che il Chala sco cusia federal e Svizzeras e Svizzeras con ina renta de via d'Echna an de vendel genenzig de pli en la borsa. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette se suffici sin la fin de l'on, suente rindigions e gis suente se secondons co presidente della Confederazione. Quai al comunicava ant les medias a Berna. Al politiker della PPS a 66 ans. Se secondon presidial è ferme in pleni. La dispita de douane con il Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento davart il pacchetto convenios con l'UE en mo duas de las numeruses facentes. Davart la successione de Parmelin decide l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Las rentas de l'assicuranza per veis e survivents e de l'assicuranza d'invaliditat crescen per circa 1,6%. Quei alcusei federal decidiots ed è uscia su andale raccomandazione della Commissione federale. La renta minimale d'AVS et AI per una persona singola con una durata de contribuzione complaina cresce de vendil gené che vende 1260 sin 1280 francs. La renta maximale cresce da 2.520 sin 2.560 francs. La decisione del Consiglio federale procura era per midandas tra il provvedimento professional e tra le prestazioni supplementares e transitoriques. En la Val Russain, tranta mustes un vic, en 82 nurses scrapadas. Elles encrudade sur in grip. In una grande parte delle norse, nominate in 60 fin 70, toccano il puro Marcus Berthe de Segnes. Un vers RTR a quel confermale tragedia che è capitata vand bun tra i semnes. Reportale in prim da quai aveva la Gazzetta Südostschweiz. Il motiv è non clair. Il pure dentant per schwas che le norse sein venides schiacciades. Sched in Luft, in Chaun, usch iad ein auter Incident na possien ins Bechtir.
2: La Meteo.
1: Ozlent mit diese beraten Nivels e Phase sulle Jives. Kun zont il Grischun Zentrale ed il Grischun del Sid ston ero quintacun Uradis. La temperatura maximale è a Murez unta 17 Grads, a Savoninta 12 Grads ed en il Grischun del Nord ati 30, 20 e 22 Grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas.
3: I confess I love you.
0: Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: Nur che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelas quater, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Suenter in Dijons Chiala Guy Parmelin sco cusia federal, la fin da l'on. E la ciclista Mara Winter diventa campionessa europeica U23 della corsa sin via. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette se uffizi in la fin de l'on, suente indigenze e gist suente se secondo onsco presidente della Confederazione. Quei al comunicava ant les medias a Berna. Il politico della PPS ha 66 ans. Se secondo un presidial è ferme in pleni, la dispita da douane con gli Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avanti il pacchetto convenios con l'UE e mo due delle numerose facentes. Davanti la successione da Parmelin decide l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Consumentes e consumenti devono essere protegiti meglio, scelti prezzi per abbonamenti digitali vengono ad inapplicarsi, per esempio per servizi di streaming o per piattaforme online. Il Consiglio nazionale ha approvato una mozione in questo senso senza discussione. Il Consiglio federale va d'accordo con l'incumbenza. Ora il Consiglio dei Cantoni da trattare la faccenda. Il pilots della Swiss augmenten il squitch in la società aviatica e la dispite per il nuovo contratto collettivo del lavoro. Pliche mille commembers della Federazione dei Pilots Aeroports ha sottoscritto in breve avverta la direzione. Le trattative per il nuovo contratto collettivo del lavoro vanno da pi lavri, con pretensioni a riguardo il plans del lavoro, la chiaria del lavoro e la paia. E in breve als Pilots e las Pilotas exprime il direttore della Swiss, Jens Wehlinger, che piensa per il Zgevichs. El menzionesce dentante il squitch economic ed il sviluppo dels costs. Ed anche in novità del sport, la ciclista svizzera Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via in la categoria U23. La specialista del mountain bike che è cresciuta sia nel Grigion aveva mancato al campionato mondiale avanti nemmeno sco quarta, ma per poco il podest. Ora il campionato europei che è in la Slovenia e la giovane di 20 anni sta all'esperta nel sprint di una gruppa di 4 ciclistas ed ha guadagnato la medaglia d'oro.
2: La meteo.
1: Oggi mezzo sera berate nivels e fase sulle jives. Con sont il Grigion centrale e il Grigion del Sud stanno a raccontare con Uradis. La temperatura maximale è a Murez in 17 gradi, a Savognina in 12 gradi ed in il Grigion del Nord dati maximal 30, 20 e 22 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Und Semper Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mind per tutti.
2: Shine bright like a diamond.

vus al puls della musica. Dal Zimperwert zur il Hit finter la scovrida. RTR. Uscivere a scola vita.

to try. Pegasus Next Day. Și Pegasus canta schon da Next Day da dumang sonda sa vedis discorre di hockey che an la seconda ronda della Liga Regionale da hockey da Tecioni in Prem Derby Grischun. Il club da hockey Engiadina ci ha da giuir contro Samurezza. Scusi, le due squadre si preparano e clear ci che le partite in adenza c'è speciale ir in vista perché ci è in derby che inizia a Savecra un po' mind Cotternox ci vanno a discutere con tutte le due squadre. La partita Engiadina contro Samurezza è il primo derby della stagione in la Liga Regionale. Cotternox, grande tema, un po' momento.

Schon ferm, c'è Freddie Mercury, il signor Navosco, alla generalità con sia musica The Show Must Go On. C'è chi la signor Navos, le donne da hockey, orto vista far impressione an vista da la stagione di un vinci specie, adesso lascia anche bec deir in moment. C'è in so, però decri in moment in seglia senatura da test, la Euro Hockey Tour in Finlanda, in moment in gioi la Svizzera contro la Finlanda e se le prime 2 minuti non pari

Domani sera che ci partoccia il sport becengal hockey regionale con il derby engedinese Samorezza contro Engedina. Na domani sera il Balapè e la partita della Svizzera, della nazionale svizzera contro la Slovenia. Che è partita in Gian Cartla Snow a Luzerna. La Svizzera già partita a Fijbani anche la Nations League, due partite, due vittorie, sei gol facci, nin gol survenia. Domani vuoi contro il secondo fermo alla tabella, amici che si va da due partite, appunto contro la Slovenia, in Eda Gudania ed in Eda Giuia. Pari e ne da guadagnia 2 a 0 e l'altro ne da giuia pari appunto 0 a 0 ed è seconda nella tabella scudetti con 4 punti. Ma si viene una partita clave in Spodecra e franche le due ferme squadre da quella gruppa in ci gioiano in contro l'altra Svizzera in contro la Slovenia. Il trenador Murat Yakin ha detto che sappia giocare con la ferma squadra ce l'aveva a disposizione Claire, Noxens Ragurdagn e Savagni, Brel Embolo e Granit Xhaka, el sen gio prevede loro delicts in connex con il certificat da Covid-Bitch, an il cadre che steda, ma ciò sen tots fits e sapcian giuir. Zulecchi tocci el veggia il moment, sia il platz da Palapè scutal, calzaves esser mir. Che bicesser in ascisa, e vale per tots dus las mademas premisses. La Svizzera contro la Slovenia domani sera da perseguitar. E che qua Tiziano Ferro, destinazione mare.

0: il di der RTL.
1: Io appinau per voi in survesta dels importants temas de dots venderdis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Spekulation sei adina puspedau, ossa, sei klar. Gi parma la serettila se la fin de dezember del Cussell federal, quai si anter don in Dijons. Nadin segi non remplazabel sol politiker della PPS, cio si sont a sisons decce vaun las medias. Idrovius, novas forzas, ple giufnas, per continua con la lavur. L'elección de din successur, nene successura de Gi Parmalè al Cussell federal, è el 9 de dezember. In moment voiden taun aun tocan c'è Gi Parmalè o siu de vos de lavur a Berna. Per Anna Giacometti s'è stau ozzel de vos de dina sessiun. La Cussellera Nazionale Grigiuna c'ho decidiu de calà anticipada main è stada la de vos jeda alla sala del Cussell Nazional. Io dau gron applaus, mach flures e stroclas per la Bergagliotta c'ho deci s'è di stau in moment emozional da prender cumiau siantar siatons. Mi da in tirina tragedia ci ho dau alla Val Russain di anter Mustaira sum Vic. L'ose no 102 snurse scrapada sa va un radon 13 amnes per qua c'è la zendada su ringrip. La grande part de quella snurse era del pur Marcus Berter de Senyes. E lo dec de RTR c'è se di sedirs c'è la snurse svagin pagliau in a gronda tema a sciogliuc fossi quai vedi a Mi dai nano il mondo sport da velo. Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via alla categoria U23. La ciclista svizzera, che è crescita se al Grigion, è stata la più esperta alla Slovenia. Se antre si è vittoria della medaglia d'aur o la giufna de Vignons Maradiau, ce la sappi bella crai e la vagi il sentimento da Samie. Mara Winter va alla sco in dels talents als plen permettenz al sport da velo svizzer. Tau parots, vi divise da vos in a biala sera, a vinavon bien diverti main col program da RTR.
2: Sei da sonja con RTR, jela sei sedus.
0: In a bella sera con RTR.
2: Bel presentet time con Nox alla mesa, l'instrumentale e davanti anche la raccolta an Val Müstair, ni scucci Jon Jacin Flura e Micia con si stifels con il blu.
3: Non la possibilità da sauar per garantire verso 90% delle parcelle e geni da vents con il blu.
2: La festa della raccolta an Val Müstair specia domenica. Ci che è invece un'inscenazione turistica, ma ben ci vien proprio il Louvre, che è clear, ma non si è proprio estos a liter la raccolta scutala, scudecci. Bel, è con Nox e microfono Tony Poltera. E la raccolta di Stifels in Val Müstair, allora in carte plus su, Cotter Nox. Avanti, Katy Perry.

0: Las Alps, che las han scargiedas, farfagn sto erbe ple, ma dat anche in un'altra lavucta raccolta pizpux. Ja, per esempio, da raccoltare anche i tifels, i devos, i zardöffels, la malintera. Scusa, per esempio, io ho un flore della Val Müstair, ci fa in momenti che la lavucta. Flun, io ho sto, navica, gidar a raccoltare tifels, ma a vordar e tarlar.
1: Las maschinas de la raccolta de dardöffels sün un ciampa Müstair e la Val Müstair lavuren plenamens de spö undi. Entsche sun de raccoglier una o l'otra de las 5 hectares del paur Jognatschen Flura.
2: Nun sa proprio la gronda raccolta pür comenzà. Iau, dijo si che ia venora zu garantì 20% da main varà schon er, ma naturalmente con quella siutina aves qua pude essere naturalmente 50% e er la qualità mo pe mal. Also alles dir nun non hai non darà una buonissima raccolta, ma basot la media, ma semplicemente ed est tantuna mo qui una qualità er per vender.
1: Cu paur der döffels es possa fer bgera lavur per che la raccolta sa meldres. Ma, usce ogni accian flura, sai adegnir a breuc minchan con otras circumstanzas. Per esempio, doc minchan uno l'otter ciamp ci porta più gera raccolta d'ardöffels e certs ci portan più poc. Un otran sa quell'ura zozzura. Per cui sai a tenorel l'influenza del paur sun la raccolta be una piccina part. Tot il rest sai dependente della natura. Per una raccolta perfetta d'ardöffels trovesco circumstanzas perfettes, usce ogni accian flura.
2: Una è massa sud, una è massa molla. Se quando non si vede tanto la lingua del paura della propria scia. La malintera dovrà in inizio, fin metà, on relativ blera, verso la fin, si contenta di essere in padamain, perché là loro possono avere le malattie da sbulaise, qua è loro un po' più problematico. Ma in inizio dovrà proprio blera, perché se non ha qua, sembra mai una retta raccolta.
1: E quest'anno non è già quei gia a vonda plövgia già al principi della stagium. Usce o la sutigna da quest'anno giunò tenor l'organizzazione della branche suis patat in tutta Svizzera per una raccolta usce piccina quencia me. Qui o erba doi ogni accian flura. Il Val Müstair però si già preparò già da spedizioni su usce sutines.
2: Non la possibilità da sauar per garantire verso 90% delle parcelle si funziona tutto. E ci sono a botte, e qua c'è nuova veramente a salvare la situazione e c'è niente da vens con il nel blau.
1: Usce, sai a el content con la raccolta der döffels sün sias champs, usce ogni accian flura. E se tu già a couplan iso, sai el er in un perdis affin col rest dels champs der döffels.
0: Ed a propos raccolta, osa domenica la gronda festa der raccolta Val Müstair, la festa der raccolta Val Chava e in las grondes occurrences an Val, mince mai la prima domenica d'ottobre vinin indigenze ed indigenes, giasce, famiglie, insieme per festivar e star da compagnia. Che ston, stets be per to prich esertirs, is va cer sogni un po' l'impression con star per Pacific sen canapè, con vordar il live stream dat rtr.ch, se nostra pagina d'internet, catezza per te delas endes, e las endes a dis, per essere exact, il live stream della festa della raccolta Val Müstair. E si va naturalmente a le fotografie stirs ci rende a mince cas e se c'è un'osa se non sapere di internet sono locatez le belle e bellezze fotografie delle impressioni di on passo e a partire da indes di allora naturalmente la versione 2026 che qua è Peter Cornelius tu entschuldige ich kenne dich.

Mia gisto seia, l'istorgia della conoscenza della scuola da Peter Cornelius, il cucciantin e sono in Spanza 45 ons. Mia canciperci, time passa. Il time passa era un venerdì sera, 25 minuti passò la 6, sera soncia, 12 do ciover, che fece il stod, era da nostra parte. Ai microfono, a sua compagnia Toni Poltera, facendo una bella sera, galdì, galdì la fendemda e tot vin bun. E bicem blidar la fendemda con la festa della raccolta a Val Müstair.

Jau già vischia me Gale Force di Peter Graham. La ragion che jau e decido per quel toc e la energia e la forza che plea mi fitch plea. Plea diventi mind.

RTL, l'instrumentala. La saira der RTL.

0: Il di der RTL.
1: Io ho appena per voi una sorvegliata dagli importanti temi del DOTS venerdì. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Spekulazioni sono ad una puspedau, ossa, sei clar. Gi parma la seratila se la fin de dezembre del Cussel federal, quai si anterradon in Dijons. Nadine segi non remplazabel sol politiker della PPS, cio si sont assisons decce van las medias. Idrovius, novas forzas, ple giufnas, per continua con la lavur. L'elezione del successor, nene successura de Gi Parmalè al Cussel federal, è il 9 de dezembre. In moment voiden taun aun tocan che Gi Parmalè o siu de vos de lavur a Berna. Per Anna Giacometti se stau ozzel de vos de dina session. La Cussliera Nazionale Grigiuna ci ha decidiu de calà anticipada main e stada la de vos jeda alla sala del Cussel Nazional. Io dau gron applaus, mach flures e strocles per la Bergagliotta ci ha decidiu se di stau in moment emozional da prender cumiau siantar siatons. Mi dà in tirina tragedia ciò dau alla Val Russain dianter Mustaira sum Vic. L'ose no 102 snurse scrapadas ava un radon 13 amnes per qua c'è la zendada su ringrip. La grande parte de quelle snurse era del pur Marcus Berter de Segnes. E lo dice da RTR che se disse dirs che le snurse vagin pagliau in a gronda tema a scegliuc fossi quai bedia scevagiau. Mi dai nano al mondo sport da velo. Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via alla categoria U23. La ciclista svizzera, che è crescita se al Grigion, è stata la più esperta alla Slovenia. Se antre si è vittoria della medaglia d'aur o la giufna de Vignons Maragiau, ce la sappi bella crai e la vagil sentimain de Samie. Mara Winter va alla sco in dels talents als plen permettenz al sport da velo svizzer. Tant parots, vi divise da vos in a biala sera, a vinavon bien divertimain col program da RTR.
0: La saira da RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

Musica de temps, nur che mia mamma e mes bab eran anche giuvens. Quai en il semperverz ter RTL.

scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica. Ci canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetua data. RTL. Perché la musica è da casa.

Riccia cimuccia, da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretira tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglà.